0: tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, coworking e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo 1 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: Buongiorno e buon lunedì 4 di maggio, ma che cosa ne dite di questo bel weekend? Mamma mia, abbiamo fatto la spola, abbiamo salutato aprile, abbiamo dato il benvenuto a questo mese, parleremo di un sacco di cose che magari abbiamo vissuto proprio nel fine settimana un po' più lungo, visto che noi ci siamo salutati praticamente con il 30 e poi via, è arrivato il lungo weekend e io mi sono dedicata a cose, cosine che insomma mi hanno fatto divertire e devo dire anche che sono contenta ad aver ritrovato gente che ha ancora voglia di divertirsi e quindi non mancano, no, queste sensazioni positive che ci portiamo per inaugurare questa settimana con RBL la radio e con Non è mai troppo presto. Vi ricordo il numero WhatsApp, lo 0323 55 21 24, il nostro sito rbl.it e poi ovviamente i social a vostra disposizione per cominciare bene la settimana. Che ne dite?
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RBL la radio.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Che ne dite di svegliarsi a quest'ora? Che fastidio. Che ne dite di sentire la sveglia che suona? Che fastidio. Che ne dite di dover dire a qualcuno: svegliami ti prego perché altrimenti non riesco ad arrivare a scuola o lavoro? Che fastidio. Che ne dite se Dito nella piaga ha lanciato il claim praticamente di tutto quello che non ci piace? Lo so. E io devo dire che tutto sommato, avendola anche utilizzata sabato sera nella serata che ho fatto in una festa di un paese molto molto divertente, il che fastidio tornava e anche i ragazzi insomma si sono appropriati di questo termine. Abbiamo parlato di un weekend molto bello, perciò godiamocelo ancora una volta, prendiamoci i ricordi delle cose più belle e vediamo quello che succederà se magari c'è qualcosa che non vi piace molto stamattina. Sveglia.

0: Spagnol. Hablo, porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olè!
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ah, la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RVL la radio.

Ellie Goulding con RVL la radio, Love Me Like You Do. Non sono solo i pollini a mettere in difficoltà i nostri occhietti in questa stagione, a peggiorare la situazione anche l'inquinamento atmosferico e l'esposizione al fumo, e non va bene. I fattori ambientali hanno un ruolo importante nella congiuntivite allergica e ce lo spiegano gli esperti. Con questa revisione, che ha incluso 29 studi su oltre 3 milioni di visite ambulatoriali per congiuntivite allergica, concludendo che pollini e inquinanti sembrano agire spesso in modo sinergico nel determinare o aggravare i sintomi oculari allergici. Tra i particolari responsabili, il particolato atmosferico, gli ossidi di azoto e ozono. In particolare l'ozono, associato a un aumento dell'8% delle visite per congiuntivite allergica, mentre l'esposizione alle polveri sottili è associato a un rischio fino a 9 volte maggiore di questa congiuntivite. Perciò, mi raccomando, cerchiamo di prevenire e cerchiamo di capire come farlo tra poco.

tutti verso la stessa direzione del lunedì, scuola, lavoro, quindi la sveglia è arrivata, ma anche salute e benessere in primo piano, perché i nostri occhietti soffrono in questo periodo. La congiuntivite allergica, i problemi legati all'inquinamento, le allergie e tutto quello che ne consegue, e ci sono gli starnuti, e ci sono le varie occasioni di malessere, e ci sono le lacrime che scendono, ma non ce la possiamo fare. Anche il fumo di tabacco influisce sulla superficie dell'occhio, causa prurito, arrossamento e irritazione, e anche tutto quello che viene rilasciato dalle sigarette elettroniche. I sintomi allergici oculari più comuni: rossore, gonfiore, prurito, ma anche bruciore, lacrimazione e fastidio, che fastidio alla luce. Quindi meglio rivolgersi all'oculista, evitando il fai da te. Un'attenzione particolare riservata ai portatori di lenti a contatto e ai bambini. I consigli: non strofinate gli occhi, usate occhiali da sole avvolgenti, passate meno tempo all'aperto se c'è molto polline, portate colliri a base di sostituti lacrimali con sostanze antinfiammatorie, e no al fai da te con rimedi improvvisati.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 4 maggio 2026 è il 124esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.12. I santi del giorno sono San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Lorisch. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 maggio del 1949 si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con la tragedia di Superga. Alle 17.03 di quel giorno l'aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il Grande Torino, reduce da un'amichevole in terra lusitana, si schianta. I morti sul colpo sono 31. In ricordo del tragico evento e del leggendario team Granata, la FIFA dichiarerà il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio. Nel 1953 lo scrittore statunitense Ernest Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare, riconoscimento che l'anno seguente lo porterà dritto al Nobel per la letteratura. Nel 1954 a Ribolla, nel comune di Roccastrada, avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra. Muoiono 43 persone. E nel 2020, dopo 8 settimane di quarantena a misura di contrasto alla pandemia da Covid-19, in Italia ha inizio la fase 2. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 maggio del 2023 il Napoli pareggia in trasferta a Udine 1-1 contro l'Udinese, vincendo così matematicamente per la terza volta il campionato italiano di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award nella storia della musica. Nel 1967 Patti Pravo è prima in classifica con La Bambola e nel 1971 Mina lancia il singolo Amor Mio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hosni Mubarak, nato a Kafr el-Musila il 4 maggio 1928 e scomparso al Cairo il 25 febbraio 2020. Statista egiziano, è stato il quarto presidente dell'Egitto, ricoprendo questa carica per quasi 30 anni, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba. Ricordiamo anche Audrey Hepburn, nata a Ixelles in Belgio il 4 maggio 1929 e scomparsa a Tolosna il 20 gennaio 1993. Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l'innata eleganza del portamento, anche adesso che non c'è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età. Compie oggi 62 anni l'attore e regista pornografico italiano Rocco Siffredi. Ne compie 41 la segretaria del PD Elish Line. Spegne 39 candeline Jorge Lorenzo, ex pilota motociclistico spagnolo, vincitore di 5 titoli iridati nel moto mondiale. Buon compleanno anche a Raja Nainggolan. Il calciatore belga compie 38 anni. Ne compie 37 la cantautrice e musicista italiana Serena Brancale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi pesca con l'amo d'oro qualcosa piglia sempre.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Gravissimo incidente ieri pomeriggio a Suno lungo la statale del Lago d'Orto, un motociclista ha perso il controllo schiantandosi contro un muro e perdendo la vita sul colpo. La questura di Verbania ha eseguito due espulsioni con rimpatrio nei confronti di un marocchino e di un turco irregolari in Italia, portato in un centro per rimpatri anche un senegalese con numerosi precedenti fermato a Verbania. Sabato un uomo che percorreva in bici la ciclabile tra Bagnella e Nonio è uscito fuori strada precipitando in un dirupo, è stato elitrasportato all'ospedale di Novara con diversi traumi. Da oggi nuovi sensi unici alternati per lavori alle porte di Verbania tra Fondotoce e Feriolo fino a venerdì tra le 8 e le 17, tra Gravellona e Fondotoce fino al 13 maggio tra le 8 e le 16:30.
3: Il meteo di RVL.
4: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per lunedì 4 maggio, nuvoloso con possibili deboli piogge nel pomeriggio, temperature tra 11 e 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Mask, Risky Doll. Mi sembra di ricordare che Bruno Mars ha avuto qualche problemino con i giochi, gioco d'azzardo, cose simili. Dico bene? Qualcuno potrebbe correggermi. Parliamo di gioco d'azzardo che in Italia aumenta sempre più e ha raggiunto lo scorso anno 164 miliardi di euro. Un nuovo record per l'Italia, in negativo comunque. La raccolta ha superato una progressione che procede senza ostacoli da molti anni. E dietro queste cifre ci sono i gravi costi sociali e sanitari che questo settore produce: difficoltà economiche, indebitamento, usura, separazione, divorzi, infiltrazioni criminali e riciclaggio. Tutto questo mentre una percentuale altissima di persone e famiglie resta sotto la soglia della povertà o nella vasta era della vulnerabilità e i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Ci sono le campagne di informazione, tante. Come mettiamoci in gioco? La politica, dicono, dinanzi a un fenomeno di queste dimensioni si volta dall'altra parte, forse interessata alle entrate che vengono dal comparto, 11 miliardi di euro nel 2025, ma anche limitandosi a queste, dimenticando difficoltà e sofferenze dei cittadini, i conti non tornano. Ne riparliamo tra poco.

gioco d'azzardo qualcuno l'ha fatto sicuramente una volta, da un gratta e vinci che comunque fatto in modo compulsivo crea danni e problemi, al casinò o a tante altre situazioni. Lo Stato ha incassato lo scorso anno lo 0,74% in meno rispetto all'anno precedente, il volume d'affari aumenta in modo vertiginoso, ma lo Stato incassa più o meno sempre la stessa cifra. A nulla valse il richiamo della Corte dei Conti del Governo circa le incongruenze che esistevano tra i volumi del giocato e i soldi che restano nelle casse dell'erario e i costi sociali che giochi e scommesse producono. Gli esperti avevano già dichiarato che la linea è sostanzialmente quella di mantenere un equilibrio costante tra regolazione, innovazione e tutela dell'interesse erariale. Il governo, dicono sempre quelli delle campagne di informazione e di aiuto, si è guardato bene dall'intervenire in materia, anche solo per recuperare più risorse per il bilancio nazionale. Quindi la campagna Mettiamoci in Gioco torna a chiedere a governo e Parlamento di recuperare la funzione di difesa dell'interesse pubblico e di tutela della salute dei cittadini e di varare una legge di regolamentazione del settore che riduca l'offerta di gioco. L'unica via per porre fine ad una situazione gravissima e fuori controllo. Mi raccomando.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano in questo primo giorno di questa nuova settimana. Ariete, in amore l'opportunità di una nuova avventura bussa alla porta. Nel lavoro non esitate a proporre soluzioni che fino a poco tempo fa vi sembravano folli. L'accoglienza sarà calda. Toro, gli affari e le relazioni si solidificano grazie a una ritrovata capacità di ascolto e pazienza. Non siate nervosi, anche se i risultati potrebbero sembrare lenti, sono destinati a durare. In amore, camminate insieme. Gemelli, risplenderete nel campo della comunicazione oggi, dove le parole, usate bene, apriranno porte inattese. Mentre alcuni progetti professionali prendono il volo, in amore una conversazione profonda può trasformare il rapporto. Cancro, le vostre capacità sono notate da chi conta e questo potrebbe portare a importanti sviluppi professionali. In amore il vostro carisma magnetico avrà un impatto significativo, portando a nuovi incontri. Leone, è il momento di rifinire progetti e piani con precisione chirurgica. In amore la sincerità e i piccoli gesti fanno la differenza, mentre nel lavoro ogni dettaglio ben curato conduce alla soddisfazione. Vergine, i momenti di tensione si dissolvono quando la reciprocità e l'empatia sono poste in primo piano. In amore provate a trovare il tempo per un piccolo gesto che parli al cuore. Bilancia, vi sentirete oggi potenti nel vostro ambiente e avrete il coraggio di esplorare territori sconosciuti. Questo potrebbe portare tanto a nuove avventure amorose quanto ad impensate opportunità creative. Scorpione, il clima astrale sembra supportare pienamente il vostro spirito avventuroso. Il desiderio di evasione vi spinge verso nuove direzioni e connessioni col mondo esterno. Le sfide lavorative vi permettono di mostrare la vostra unicità. Sagittario, giornata propizia per mettere in campo le vostre idee ambiziose e ottenere risultati tangibili nel lavoro. Le interazioni professionali sono favorevoli e potrebbero aprire nuove strade. In amore, la stabilità e la fiducia sono il vostro faro. Capricorno, il vento del cambiamento soffia forte, diffondendo nuove idee e progetti nella vostra vita. In amore, la vostra visione non convenzionale affascina chi vi circonda. Acquario, una vena poetica permea le vostre azioni, dando vita ad esperienze di profonda connessione nei rapporti personali. Nel lavoro seguite il flusso e lasciate che la creatività guidi le vostre mosse vincenti. Pesci, le stelle vi sorridono, portando armonia nelle relazioni e nuove opportunità nel lavoro. Approfittate di questa energia positiva per fare un passo in avanti verso i vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Lady Gaga quando è Runway, ormai sui social, rosso dovunque, il diavolo veste Prada numero 2. Ho visto post di amiche e amici che sono andati a vedere il film, che si sono comprati maree di gadget. Qualcuno dice: guarda che il film non ha nulla a che vedere con il numero 1, insomma l'abbiamo bocciato. Altri invece sono decisamente contenti anche di questo numero 2, perciò ce lo porteremo dietro per un bel po'. In ogni caso, a parte il merchandising, a parte il film che io non ho visto e non penso andrò a vedere, a parte tutto quello che ci riportiamo dietro, anche la colonna sonora e il suo perché, anche la presenza di Lady Gaga e soprattutto questo runway che ci fa venire voglia di affrontare questa passerella, e facciamocela questa cavalcata con i tacchi o senza. Ora arrivano Emma e Arcomi, Vacci Piano. Scusa se ancora

Le cronache italiane devono sempre far riflettere. Una macchina che arriva di notte in una via del centro di Casal Pusterlengo si ferma accanto ad uno sportello bancomat che viene fatto esplodere. Almeno in tre entrano, portano fuori l'area furtiva e se ne vanno, mentre un gruppo di giovani fischia e grida loro: andate via, portalo via. Il video di qualche tempo fa ma è diventato virale. Si confida nel lavoro delle forze dell'ordine perché i responsabili devono essere individuati al più presto, anche perché ci sono le telecamere, quindi qualcosa sarà cambiato, lo dicono dall'amministrazione. Comunque l'amarezza è per quello che emerge dal video, ovvero i giovani presenti che invece di indignarsi sembrano esaltati tra urla e applausi rivolti ai delinquenti. Magari chi ha filmato ha avuto il senso civico però di avvisare i carabinieri. È un'immagine che deve far riflettere, uno specchio della nostra società che non si può ignorare, soprattutto quando coinvolge le nuove generazioni.

0: Dialde.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 4 maggio. In apertura parliamo di cinema. A 10 anni dalla scomparsa, Ettore Scola torna idealmente a incontrare il suo pubblico con una mostra che ne celebra l'eredità creativa e umana. Fino al 13 settembre il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati. Un percorso immersivo che attraversa lo sguardo e l'opera di uno dei più raffinati protagonisti del nostro cinema. La mostra si articola in 3 parti, l'uomo, l'artista e Roma, alle quali ha contribuito la famiglia, la figlia di Ettore Scola, Silvia.
2: L'ascito culturale che lascia mio padre, sia appunto alle persone che nella storia, diciamo, è duplice, nel senso che quello da regista è stato quello di coniugare un cinema impegnato a un cinema invece di evasione e quindi di unire la commedia al dramma. E quindi questo sicuramente è una cosa che lascia e che già poi anche molti hanno raccolto. Quello che lascia nel privato, secondo me, è proprio la sua forza nell'esporsi, nell'esserci, nel partecipare alla cosa pubblica, quindi credere nella collettività e credere che se non si può cambiare il mondo col cinema, però si possono cambiare delle percezioni, dei comportamenti, degli atteggiamenti e quindi comunque sì, avere un impatto sulla società civile.
1: A Torino la Pinacoteca Agnelli presenta la prima mostra istituzionale in Italia dedicata all'opera fotografica di Walter Pfeiffer a cura di Nicola Trezzi e Simon Castè. L'esposizione si intitola Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, ed è una mostra fotografica con più di 100 opere dagli anni 70 agli anni 20 del 2000. Raccoglie fotografie a colori e in bianco e nero scattate da Walter Pfeiffer, celebre artista e fotografo svizzero. Il co-curatore Nicola Trezzi.
3: Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, si concentra su come il desiderio, l'erotismo, ma anche il formalismo, il modernismo e la storia dell'arte sono stati catturati da questo artista in maniera unica, in maniera molto peculiare e in una maniera che ha preceduto moltissimi linguaggi, uno fra tutti i linguaggi della moda contemporanea.
1: A Milano, la parata dei cosplayer tra Jedi e spade laser. Appassionati provenienti da tutta Italia hanno sfilato nel centro del capoluogo lombardo per festeggiare lo Star Wars Day. Tante le persone riunitesi in corso Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo per vedere la tradizionale parata e ammirare così i costumi dell'opera di George Lucas. Realizziamo un sogno, dicono i partecipanti appassionati di Star Wars. Siamo qui per una passione senza tempo. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

stato bene questo weekend, questo fine settimana? Avete mangiato fuori? Magari qualcosa di goloso come uno smash burger? Parliamo dell'hamburger di tendenza in stile americano. La tendenza è proprio questa polpetta di carne tritata che viene schiacciata con il batticarne e cucinata a fuoco vivace sulla piastra. Il medaglione principalmente di manzo in stile americano. In molte città italiane ed estere ormai lo smash burger ha conquistato, meglio se accompagnato da un pane soffice e farcito con salse homemade. Il costo non è paragonabile a quello delle catene di fast food, si immagina la qualità in arrivo. Lo smash burger ha la sua tecnica, la carne che non è eccessivamente magra, la lavorazione che esalta il contrasto tra crispy e juicy, ormai termini che conosciamo. Si schiaccia la carne sulla piastra rovente, si crea la crosticina caramellata e soprattutto si accompagna con patate fritte classiche, anche se di tendenza ci sono quelle dolci americane o quelle condite con salsa al tartufo e grattugiata di parmigiano. A quest'ora anche no grazie, ma di tendenze food parliamo.

0: salti con Jonas Blue e Salif Keita Madonna e un morso a questo smash burger di tendenza. Volete provare a farlo a casa? Dovete avere il batticarne giusto e l'attrezzatura ad hoc. Una robusta pressa per griglie in acciaio inox per schiacciare i cibi in modo uniforme senza sforzarsi troppo. Se volete invece ve lo andate a cuccare in qualche negozio di tendenza. Ad esempio Joe Bastianic ha lanciato il suo negozio che si trova alle porte di Milano. È un progetto che punta a ridefinire il linguaggio dell'hamburger contemporaneo in Italia con una proposta che parte dallo smash burger e si evolve in un'offerta più ampia e strutturata. Ovviamente la visione di Bastianic, l'identità culinaria, la selezione delle materie prime, il posizionamento del brand. Nasce dal desiderio, questo marchio, di lavorare su un prodotto popolare come il burger e farlo con maggiore attenzione alla qualità e coerenza gastronomica. Se andate da quelle parti, raccontate.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
3: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

con Song of the Future. Dove ci porterà il futuro? Al passato che magari ripeschiamo, come l'attivazione in ambito energetico delle centrali a carbone. Se questo avviene anche in ambito temporaneo, non può essere valutato solo in termini di costo immediato dell'energia. Si dice, lo dicono gli esperti, che il carbone scarica una quota rilevante dei propri costi sulla collettività sotto forma di malattie, ricoveri, danno ambientale e pressione sui sistemi sanitari. Dati dei medici, la riattivazione anche temporanea della produzione elettrica da carbone comporterebbe un aumento dei rischi ambientali e sanitari, perché le sostanze che insomma vengono liberate non ci fanno bene. In più ci sono costi economici indiretti che aumentano. Il punto non è solo energetico, il carbone rappresenta una scelta che anche quando appare economicamente conveniente nel breve periodo comporta dei costi rilevanti, che non si vedono magari in bolletta ma sono pagati dalla popolazione e dai sistemi sanitari. Quindi non si parla solo di sicurezza energetica ma anche di prevenzione, salute pubblica, sostenibilità economica e responsabilità verso la collettività.

parlando di energie e di bollette, devo pensare alla bolletta che mi è arrivata qualche giorno fa e quindi sono sempre a caccia delle variazioni o di quello che potrebbe accadere. Adesso sentivo parlare gli esperti del gas. Noi siamo entrati in un altro ambito climatico e quindi di stagioni che cambiano e del fatto che il riscaldamento non è più necessario, almeno dovremmo cominciare a parlare di raffreddamento e di rinfrescarci per l'estate, e il gas potrebbe avere una valenza di un certo tipo. Allora si parla di bolletta dell'energia elettrica, perché se tutto va come deve andare e i problemi ci sono ancora, l'incertezza prevale, dobbiamo cominciare a risparmiare sui costi ma anche sui consumi. C'è la storia dei condizionatori, ad esempio, di tante altre cose che potrebbero accadere. Come siete messi a bolletta? Avete consigli da darci, al di là dei confronti che facciamo anche con tutte le cose sul web, no? Andiamo a vedere quello che ti dice risparmia di qui, risparmia di là, speriamo di risparmiare. È Wind and Fire Fantasy.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Super Trailers.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

non breaker con RVL la radio. Il buon lunedì, che sia buono per tutti quanti, non per quelli che devono pensare anche all'RC auto, perché nel quarto trimestre del 2025 il prezzo medio si è attestato a 432 euro, in aumento su base annua del 3,5% in termini nominali e 2,3% in termini reali. La crescita dei prezzi però continua a rallentare, dicono. La metà delle province registra premi medi inferiori a 404 euro. A livello regionale il premio medio più elevato in Toscana, Lazio e Campania. Le variazioni del premio medio su base annua a livello provinciale sono comprese tra lo 0 e l'8,5%. Gli incrementi più elevati Enna, Roma, Frosinone, Milano e Novara. Eccola. Permane il divario territoriale. A Napoli il premio medio è superiore di 252 euro rispetto ad Aosta. La diffusione della scatola nera rimane stabile. L'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni evidenzia che il 91% dei contratti prevede l'applicazione di uno sconto. Quello medio concesso dalle imprese è pari a 226 euro, il 40% del premio di tariffa. La componente commerciale rappresenta il 68% dello sconto medio. Vedremo anche questa, fra un po' arriva a me qui.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL la radio.

Insomma, abbiamo capito che qui si parla di soldi che se ne vanno e sicuramente ci pensiamo, altro che non ci pensiamo mai. Io in ballo due bollette in questi giorni, fra un po' l'assicurazione dell'auto, la Tari che è arrivata, manca ancora qualcosa, vogliamo capire, la dichiarazione dei redditi, non sia mai. Insomma, siamo in ballo, maggio e giugno sono due mesi di quelli belli fumanti, dove il portafoglio si svuota assai. Si svuota anche il portafoglio di Taylor Swift, secondo voi, dopo che ha cercato di brevettare, di mettere i marchi, dei brevetti sulla sua immagine, sulla sua voce, sui suoi marchi, di tutto di più. Insomma, Taylor Swift continua a guadagnare, chiediamo un po' di soldi a lei, opalai.

0: istanti insieme dopo aver parlato delle magagne del lunedì, i soldi che se ne vanno, le tasse, insomma una bella settimana, anche un bel mese, l'abbiamo iniziato alla grande, dai che pensiamo ad altre cose. Sicuramente andrà meglio, una bella scivolata nei prossimi giorni, ma voglio dire scivolata in senso positivo. Anche il mio oroscopo ha detto che la bilancia migliorerà nelle prossime settimane, io me l'auguro. Arriva Maria Elisa Gualandris con Giornale Caffè, noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui con Non è mai troppo presto. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Annunciata per stamani da Trump l'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte Teheran. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, e Gaza rimane bloccata. Secondo l'ONU, solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e vi si troverebbero ancora intrappolati i corpi di 8.000 palestinesi. E restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Tel Aviv in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv nega. Serie A, l'Inter batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta. In gol Thuram e Mkhitaryan. Kivu si è detto felice per i ragazzi e merito loro e della società. Per Marotta il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso. Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami. Nel quarto appuntamento del mondiale, il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti ai McLaren, Norris e Piastri. Dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi, e da Alessandro Cisilli. Grazie dell'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: RVL la radio.
4: Lunedì 4 maggio, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. Inizia una nuova settimana e lo facciamo insieme, inizia anche un nuovo mese, sì, perché è la prima puntata del mese di maggio insieme per Giornale Caffè. Saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Di nuovo buongiorno a tutti voi, si parte fino alle 9, stiamo insieme con le notizie della nostra zona e la musica di RVL la radio. Fatevi sentire se vi va, 0323 55 21 24 è sempre il numero WhatsApp per i vostri messaggini, ma siamo anche sui social, sempre ben presenti con le notizie che riguardano la nostra zona, il mondo della musica, gli eventi di RVL la radio, insomma tanti contenuti per voi, quindi seguiteci anche lì. E noi adesso si parte con Giornale Caffè.

Ed è Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Se guardate sui nostri social, a proposito, la più suonata nelle radio la scorsa settimana. E adesso noi parliamo di notizie, tanta cronaca questo fine settimana. E ad esempio, tra i vari fatti che sono successi, c'è la preoccupazione per l'agente della polizia locale, un giovane di 21 anni che si è sentito male mentre era in servizio sabato mattina nella zona di Verbania Sant'Anna. Lo ha soccorso un collega che casualmente passava di lì, un collega in quel momento non in servizio invece, e che ha fatto il corso da soccorritore e gli ha prestato appunto le prime cure, ma ha dato l'allarme perché le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il giovane è stato portato in elicottero all'ospedale di Novara, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sembra che sia in miglioramento e davvero speriamo che possa essere al più presto dichiarato fuori pericolo. Ovviamente, se ci saranno novità, vi aggiorneremo. Andiamo avanti con la musica su RVL con Anotr, Talk to You.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno. Previsto traffico in aumento, in particolare a ridosso delle grandi città. Sulla A4 Milano-Brescia, primi incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano e file sul percorso urbano della A4 tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Altre code tra Pero e Cormano verso Brescia. Sulla A7 Milano-Genova si sta in coda per un chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano, sempre andando in direzione del capoluogo milanese. Al centro, scendendo, ci sono code sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila da Tor Cervara alla tangenziale est di Roma. Prime file anche lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la via Appia. File poi sulla diramazione Roma Sud in entrata a raccordo anulare. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Buon viaggio.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
7: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Buongiorno, si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano in questo primo giorno di questa nuova settimana. Ariete, in amore l'opportunità di una nuova avventura bussa alla porta. Nel lavoro non esitate a proporre soluzioni che fino a poco tempo fa vi sembravano folli. L'accoglienza sarà calda. Toro, gli affari e le relazioni si solidificano grazie a una ritrovata capacità di ascolto e pazienza. Non siate nervosi, anche se i risultati potrebbero sembrare lenti, sono destinati a durare. In amore, camminate insieme. Gemelli, risplenderete nel campo della comunicazione oggi, dove le parole, usate bene, apriranno porte inattese. Mentre alcuni progetti professionali prendono il volo, in amore una conversazione profonda può trasformare il rapporto. Cancro, le vostre capacità sono notate da chi conta e questo potrebbe portare a importanti sviluppi professionali. In amore il vostro carisma magnetico avrà un impatto significativo, portando a nuovi incontri. Leone, è il momento di rifinire progetti e piani con precisione chirurgica. In amore la sincerità e i piccoli gesti fanno la differenza, mentre nel lavoro ogni dettaglio ben curato conduce alla soddisfazione. Vergine, i momenti di tensione si dissolvono quando la reciprocità e l'empatia sono poste in primo piano. In amore provate a trovare il tempo per un piccolo gesto.

0: giornata propizia per mettere in campo le vostre idee ambiziose e ottenere risultati tangibili nel lavoro. Le interazioni professionali sono favorevoli e potrebbero aprire nuove strade. In amore, la stabilità e la fiducia sono il vostro faro. Capricorno, il vento del cambiamento soffia forte, diffondendo nuove idee e progetti nella vostra vita. In amore, la vostra visione non convenzionale affascina chi vi circonda. Acquario, una vena poetica permea le vostre azioni, dando vita ad esperienze di profonda connessione nei rapporti personali. Nel lavoro seguite il flusso e lasciate che la creatività guidi le vostre mosse vincenti. Pesci, le stelle vi sorridono, portando armonia nelle relazioni e nuove opportunità nel lavoro. Approfittate di questa energia positiva per fare un passo in avanti verso i vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumegna, all'interno del centro commerciale.
7: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Gravissimo incidente ieri pomeriggio a Suno lungo la statale del Lago d'Orto. Un motociclista ha perso il controllo schiantandosi contro un muro e perdendo la vita sul colpo. La questura di Verbania ha eseguito due espulsioni con rimpatrio nei confronti di un marocchino e di un turco irregolari in Italia, portato in un centro per rimpatri anche un senegalese con numerosi precedenti fermato a Verbania. Sabato un uomo che percorreva in bici la ciclabile tra Bagnella e Nonio è uscito fuori strada precipitando in un dirupo, è stato elitrasportato all'ospedale di Novara con diversi traumi. Da oggi nuovi sensi unici alternati per lavori alle porte di Verbania tra Fondotoce e Feriolo fino a venerdì tra le 8 e le 17, tra Gravellona e Fondotoce fino al 13 maggio tra le 8 e le 16:30.
14: Il meteo di RVL.
15: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
16: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per lunedì 4 maggio, nuvoloso con possibili deboli piogge nel pomeriggio, temperature tra 11 e 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
18: Desiderio Sexy Shop

Decibel con Contessa dal 1980 direttamente qui in Giornale Caffè in questo 4 di maggio. Attenzione, lo avete sentito anche nel nostro notiziario locale, da oggi tornano i sensi unici alternati sulle nostre strade, cantieri sospesi per il ponte del 1° maggio, come era stato deciso per non congestionare troppo il traffico, ma appunto da oggi si riparte. Il senso unico alternato tra Fondo Toce Ferriolo fino a venerdì tra le 8 e le 17 e tra Gravellona Toce e Fondo Toce fino al 13 maggio tra le 8 e le 16:30. Questi gli orari dei cantieri. Attenzione perché potrebbero crearsi code. Rose Villain ora con Tony F, Victoria's Secret.

Weekend Victoria's Secret con Tony F qui su RVL, la radio in giornale caffè. 0323 55 21 24 il numero WhatsApp per i vostri messaggini. Ringrazio tutti coloro che mi scrivono e insomma ci fanno compagnia ogni mattina, magari ci raccontano un po' come va la giornata e noi siamo qui per voi ovviamente sempre con grande gioia. E seguiteci anche sui social, lo ribadisco, RVL la radio, Facebook, Instagram, Threads, X, siamo ovunque. Harry Styles ora con American Girls.

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia al senso unico alternato sulla provinciale 65 in corrispondenza del comune di Pieve Vergonte. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Do you know the
5: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania. 0323 49 44 32.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: Tua idea con RBL la radio.
1: Va bene, è partita la base qui su RVL la radio e vi annuncio che adesso c'è Gaia con il suo nuovo singolo dalla Super Rotation di RVL.
2: RVL novità, un successo di domani.

Bossa Nostra, una novità qui su RVL, la radio in Giornale Caffè, le 7.54, tra poco arrivano anche le news delle 8 e poi la 4x4, prima però il nuovo singolo, mamma mia, stamattina attingiamo dalla nostra super rotation a piene mani perché ci sono Madonna e Sabrina Carpenter insieme.

0: talk about.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
3: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzo Ferrato, linea allo studio.
2: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i due McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran, Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Alessandro Ceselin.
4: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nel stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano. Colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran, e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Traffico in aumento sulla principale rete viaria della Lombardia. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti tra Busto Arsizio e Lenate in direzione di Milano. Anche nell'area milanese sulla 4 ci sono code in direzione Torino tra Dalmine e Trezzo e tra la tangenziale est e Cormano. Code a tratti anche in direzione di Venezia tra Pero e Milano Est. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco con rallentamenti e code rispettivamente da Cesano Maderno a Paderno Dugnano e da Seregno a Monza. Stessa situazione lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla nord, rallentamenti e code tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni, e sulla ovest tra l'autostrada 4 e Corsico Gaggiano in direzione di Bologna. Anche a Bergamo per traffico, code a tratti sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano Venezia in direzione quindi di Oriol Serio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
8: E per questa 4x4 vi suoniamo Powerless di Nelly Furtado, Changes di Fallen Wood e poi Fred De Palma con Anitta e Mischilla, La testa gira, ma partiamo dagli anni 90 con Vasco Rossi, Senza parole.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

passione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Fra De Palma e Anitta con La testa gira a chiudere questa 4x4, la prima di questo lunedì 4 maggio, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere.

0: qui su RVL la radio. Beh, credo che tra i compiti più diciamo fastidiosi ci sia quello di fare pulizia nella mail e nella memoria del cellulare. Non capita anche a voi di trovarvi intasati? Cioè farlo solo proprio quando si è al limite. Ecco, io sono tra questi e di lunedì mattina mi metto lì a pulire la mia mail e la memoria del cellulare. Cesare Cremonini ora, ragazze facili.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Chiara Piselli, benvenuta e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 4 maggio. In apertura parliamo di cinema. A 10 anni dalla scomparsa, Ettore Scola torna idealmente a incontrare il suo pubblico con una mostra che ne celebra l'eredità creativa e umana. Fino al 13 settembre il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati. Un percorso immersivo che attraversa lo sguardo e l'opera di uno dei più raffinati protagonisti del nostro cinema. La mostra si articola in 3 parti, l'uomo, l'artista e Roma, alle quali ha contribuito la famiglia, la figlia di Ettore Scola, Silvia.
1: L'ascito culturale che lascia mio padre sia appunto alle persone che nella storia, diciamo, è duplice, nel senso che quello da regista è stato quello di coniugare un cinema impegnato a un cinema invece di evasione e quindi di unire la commedia al dramma. E quindi questo sicuramente è una cosa che lascia e che già poi anche molti hanno raccolto. Quello che lascia nel privato, secondo me, è proprio la sua forza nell'esporsi, nell'esserci, nel partecipare alla cosa pubblica, quindi credere nella collettività e credere che se non si può cambiare il mondo col cinema, però si possono cambiare delle percezioni, dei comportamenti, degli atteggiamenti e quindi comunque sì, avere un impatto sulla società civile.
0: A Torino la Pinacoteca Agnelli presenta la prima mostra istituzionale in Italia dedicata all'opera fotografica di Walter Pfeiffer a cura di Nicola Trezzi e Simon Castè. L'esposizione si intitola Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, ed è una mostra fotografica con più di 100 opere dagli anni 70 agli anni 20 del 2000. Raccoglie fotografie a colori e in bianco e nero scattate da Walter Pfeiffer, celebre artista e fotografo svizzero. Il co-curatore Nicola Trezzi.
2: Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, si concentra su come il desiderio, l'erotismo, ma anche il formalismo, il modernismo e la storia dell'arte sono stati catturati da questo artista in maniera unica, in maniera molto peculiare e in una maniera che ha preceduto moltissimi linguaggi, uno fra tutti i linguaggi della moda contemporanea.
0: A Milano la parata dei cosplayer Tragedie e Spade Laser. Appassionati provenienti da tutta Italia hanno sfilato nel centro del capoluogo lombardo per festeggiare lo Star Wars Day. Tante le persone riunitesi in Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo per vedere la tradizionale parata e ammirare così i costumi dell'opera di George Lucas. Realizziamo un sogno, dicono i partecipanti appassionati di Star Wars. Siamo qui per una passione senza tempo. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL.

Drop Dead, Olivia Rodrigo su RVL la radio. Noi adesso andiamo a sbirciare le previsioni del tempo per questa settimana. Che cosa ci aspetta oggi nei prossimi giorni? Beh, oggi cielo nuvoloso, anche se stamattina qualche spiraglio di sole si vedeva. Dovrebbe poi iniziare a piovere nella tarda serata durante la notte e poi pioverà, a quanto pare, anche se speriamo che ci sia un errore, però dovrebbe piovere anche martedì e mercoledì, quindi domani e dopodomani, con temperature che si abbasseranno tra i 12 di minima e 15 gradi di massima. Il miglioramento è previsto da giovedì, ma sempre con tempo incerto, poi non ci spingiamo oltre per il momento. Comunque, insomma, questo inizio di settimana non sarà proprio all'insegna del sole e del bel tempo, purtroppo, però diciamo finché nei weekend ci risparmia, va bene così. Se proprio deve piovere, che non piova il sabato e la domenica, ecco. Arriva ora una novità su RVL, Fulminacci, nuovo singolo, Maledetto Me.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RVL la radio è solo 1 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

mi piaci tanto, è Safe su RVL la radio, una vera scoperta che di questo festival di Sanremo, questo artista giovane e così bravo, sta piacendo tantissimo non solo ai giovanissimi ma anche agli ascoltatori, insomma, più grandi di età. È stato anche tra i più apprezzati al concerto del primo maggio a Roma. E tra poco noi ci dobbiamo salutare, purtroppo, perché sono già le 8:53 in questo preciso istante di questo 4 di maggio. Prima però ci sono Zerb e Rita Ora, If It's Not Love.

If It's Not Love su RVL la radio, e noi adesso ci salutiamo. Tra pochissimo le news delle 9, poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi ringrazio per essere stati con me anche in questo lunedì mattina, vi auguro un ottimo inizio di settimana e noi ci risentiamo domani dalle 7 alle 9. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono ancora poco chiari i dettagli dell'Operation Freedom annunciata per stamane da Donald Trump per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios, la missione non prevederebbe una scorta diretta della Marina americana. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Intanto Teheran starebbe valutando la risposta americana alla propria proposta di riaprire lo stretto in concomitanza con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Vi sarebbe l'opposizione degli Stati Uniti al rinvio proposto dall'Iran dei negoziati sui suoi piani nucleari. Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurare del conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove due giovani di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. Si chiamavano Alessandro Fiorella e Sara Ernani. Convivevano in quella località da circa un anno. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e sarebbero deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Sport, Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti a McLaren, Norris e Piastri. La strada è ancora lunga, dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi. Indietro le Ferrari, sesto posto per Hamilton, ottavo Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico intenso al confine con la Svizzera per le consuete operazioni doganali. Sulla 9 Milano-Chiasso ci sono code da Montelimpino a Chiasso. Trafficata la carreggiata sud della 8 Milano-Varese, code a tratti tra Busto Arsizio e Lenate in direzione di Milano. Anche nell'area di Milano sulla 4 ci sono code a tratti in direzione Torino tra Grate e Cormano. Altre file verso Venezia tra Pero e Milano Est. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco con rallentamenti e code rispettivamente da Cesano Maderno a Paderno Dugnano e da Seregno a Monza. Stessa situazione lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla nord, rallentamenti e code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est tra l'Autosole e Lambrate in direzione Lecco e sulla ovest tra l'autostrada 4 e Corsico Caggiano in direzione di Bologna. E a Bergamo code a tratti sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano-Venezia in direzione di Orio al Serio. Anticipiamo poi lavori in programma per questa notte sulla 8 Milano-Varese. Tra le 22 e le 5 chiusura tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 22:05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ci siamo, buon inizio di settimana, buongiorno, ben ritrovati da parte di Piero Pratesi. Prende il via anche in questo lunedì 4 maggio, il mese di maggio, perché dopo In Chiave Talk Show, dopo chiaramente gli appuntamenti del weekend con Ti Ricordi Quando, ma anche con The Breakfast Club, sia venerdì che domenica alla pasticceria Pallanza, beh, questo è il primo appuntamento di maggio con la mattinata Talk Show. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale Caffè. Ora vi attendono 4 ore con me, Piero Pratesi, nel talk show di RVL e beh, avremo un po' di chiacchiericcio da fare, un po' di musica, anzi tanta musica da ascoltare, l'informazione nazionale, soprattutto locale, a farla da padrona qua su RVL, la radio. Ma ora bando alle ciance, le 9:05 minuti, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi, buona mattinata, apriamo anche noi il talk show e lo facciamo con la sigla. We'll be right back.

0: stomaco.
1: L'abbiamo ospitato su RVL la radio, Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco, tra poco l'almanacco musicale. Subito Bob Sinclair, RVL la radio, I Can Wait.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 183 in corrispondenza del comune di Bruino. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
7: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Evo 6 Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 4 maggio 2026 è il 124esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Lorish. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 maggio del 1949 si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con la tragedia di Superga. Alle 17:03 di quel giorno l'aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il grande Torino, reduce da un'amichevole in terra lusitana, si schianta. I morti sul colpo sono 31. In ricordo del tragico evento e del leggendario team Granata, la FIFA dichiarerà il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio. Nel 1953 lo scrittore statunitense Ernest Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare, riconoscimento che l'anno seguente lo porterà dritto al Nobel per la letteratura. Nel 1954 a Ribolla, nel comune di Roccastrada, avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra. Muoiono 43 persone. E nel 2020, dopo 8 settimane di quarantena a misura di contrasto alla pandemia da Covid-19, in Italia ha inizio la fase 2. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 maggio del 2023 il Napoli pareggia in trasferta a Udine 1-1 contro l'Udinese, vincendo così matematicamente per la terza volta il campionato italiano di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award nella storia della musica. Nel 1967 Patti Pravo è prima in classifica con La Bambola. E nel 1971 Mina lancia il singolo Amor Mio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hosni Mubarak, nato a Kafr el-Musila il 4 maggio 1928 e scomparso al Cairo il 25 febbraio 2020. Statista egiziano, è stato il quarto presidente dell'Egitto, ricoprendo questa carica per quasi 30 anni, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba. Ricordiamo anche Audrey Hepburn, nata a Ixelles in Belgio il 4 maggio 1929 e scomparsa a Tolosnia il 20 gennaio 1993. Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l'innata eleganza del portamento, anche adesso che non c'è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età. Compie oggi 62 anni l'attore e regista pornografico italiano Rocco Siffredi. Ne compie 41 la segretaria del PD Elly Schlein. Spegne 39 candeline Jorge Lorenzo, ex pilota motociclistico spagnolo, vincitore di 5 titoli iridati nel moto mondiale. Buon compleanno anche a Raja Nainggolan. Il calciatore belga compie 38 anni. Ne compie 37 la cantautrice e musicista italiana Serena Brancale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi pesca con l'amo d'oro, qualcosa piglia sempre.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Da Impelle

0: Sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. In pelle è sempre la scelta giusta. Aumenia, all'interno del centro commerciale.
1: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
0: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. L'ordine del giorno del sindaco Lucio Pizzi contro la chiusura del punto nascita al San Biagio di Domodossola è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale. Il PD si è astenuto, mentre Fratelli d'Italia ha votato contro, il gruppo Impegno Civico ha invece lasciato l'aula. Lieve miglioramento delle condizioni dell'agente di 21 anni della Polizia Locale di Verbania, che sabato ha avuto un malore mentre si trovava in servizio nella zona di Sant'Anna. Lo ha soccorso un collega che in quel momento era libero dal servizio. È stato trasportato in elicottero a Novara all'ospedale Maggiore, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sarà inaugurata l'8 maggio, festa patronale di San Vittore, la casa della comunità di Verbania nella sede del distretto ASL di Sant'Anna. Il taglio del nastro alle 10:30 alla presenza dell'assessore regionale Federico Riboldi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapeva.
3: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: RVL la radio.

Rolling Stones, anzi Rolling Stones è il titolo esatto della canzone dei The Colors che abbiamo suonato qua su RVL la radio, dopo anche l'appuntamento con l'almanacco musicale, dopo anche l'appuntamento con l'informazione locale, dove abbiamo questa buona notizia dell'agente, il giovane agente di polizia locale di Verbania, che le cui condizioni migliorano dopo quello che è successo sabato, e ovviamente facciamo un forte in bocca al lupo a lui, anzi auguriamogli buona fortuna, che ritengo che in questo caso ne abbia proprio bisogno. Ve le suoniamo di santa ragione, la mattinata musicale di RVL la radio, il talk show con Piero Pratese e con Raya, Where is my husband?

nuovo disco di Cosmo ogni giorno, ogni notte su RVL, la radio. Scaricate la nostra applicazione, presente su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play. Basta digitare RVL la radio, scrivetelo per esteso, così che voi possiate scaricare gratuitamente l'app, l'applicazione che vi consente di ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione a internet. Arriva Alex Warren, Fever Dream.

0: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
8: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

siamo andati nell'anno 2022 con Achille Lauro, che sarà, ci stiamo avvicinando anche al GR delle 10, e poi con la sequenza di Vitamina entreremo nella seconda ora della mattinata talk show. Intanto, da una canzone del 2022 a una novità, Sophie and the Antonietas con Hi My Love.

0: e notturni.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mosso in apertura alle borse europee, e restano altissime, sopra i $100 a barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis: Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero uno al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Problemi sulla Milano Meda, dove per incidente ci sono incolonnamenti tra Cesano Maderno e Varedo in direzione di Milano. Incidente anche sulla 8 Milano Varese, code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Traffico intenso poi nell'area di Milano sulla 4, code in direzione di Torino tra Monza e Viale Certosa. Code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Milano Est. Stessa situazione lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla Nord, rallentamenti e code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Anticipiamo poi lavori in programma questa notte sulla 8 Milano Varese, tra le 22 e le 5 chiusura tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 22:05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico. Altra interruzione sul tratto milanese della 4.

0: tra le 22 e le 5, chiusura tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
3: E nella mattinata talk show con Piero Pratese arriva anche la sequenza di Happy Music mixata, quattro canzoni senza nessuna interruzione. Vi suoneremo i Maroon 5 con Sugar, ci sarà anche l'Italo Disco dei The Colors e poi la settimana bianca del Pagante. Ma apriamo la nostra sequenza di Vitamina con Maluma HP.
2: Vitamina RVL.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Novara si rallenta per un veicolo in fiamme, in corrispondenza dello svincolo Novara Sud, in direzione svincolo statale 211 della Lomellina. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 65 in corrispondenza del comune di Pieve Vergonte. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare,
4: da ballare, da ballare,
3: al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E si apre una nuova settimana con la musica in vinile all'interno della mattinata talk show, lo speciale ti ricordi quando, e tra l'altro noi abbiamo appena concluso un weekend con l'appuntamento esteso con la musica in vinile, ti ricordi quando, sabato e domenica tra le 18 e le 20. Adesso abbiamo lo speciale, vi porto nel 1975, Supernatural, l'album con la canzone scritta da Aras Fire, che sarebbe lo pseudonimo di Patrick Grant e ha scritto anche la canzone Grant Guntry, la produzione di Tony Silver e Bert Decaux. La canzone arriva al quinto posto nella Hot 100 di Billboard, raggiunge la vetta della charts R&B il 15 marzo del 75 e ci rimane una settimana. Lui è quello che ha cantato anche Stand By Me, Ben E. King, e in questo caso vi suono Supernatural Thing, la parte 1.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Hablo español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina.

0: macchina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
3: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
6: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 4 maggio. La guerra in Iran ha colpito il mercato energetico, ma dopo 2 mesi ha messo piede anche in cucina e potrebbe ora minacciare il risotto alla milanese e il cannolo siciliano. A rischio ci sono infatti 2 ingredienti che l'Italia importa in grande quantità proprio da Teheran: lo zafferano e i pistacchi. Le scorte ci sono almeno per ora, ma non dureranno in eterno. E la prossima campagna di raccolta autunnale è già a rischio se non vedrà la luce una qualche forma di pace con Stati Uniti e Israele. Proprio dall'Iran arriva il 90% dei 300.000 kg di tutto lo zafferano prodotto nel mondo e questo basta fare di Teheran il primo esportatore globale. L'Italia è nella rosa dei primi 5 importatori e i produttori hanno confermato di avere scorte solo per 6-7 mesi. A complicare ulteriormente le cose il blocco di internet che ha interrotto i contatti tra gli esportatori e i clienti internazionali. Sul fronte dei pistacchi l'Iran contribuisce a circa 1/5 della produzione mondiale e al 30% delle esportazioni globali. A marzo il prezzo del pistacchio è arrivato a 4,5 dollari alla libra, il più alto dal 2018. Il personaggio del giorno è Alessandra Cellucci. Dopo anni tra Milano e l'estero, rientra nella sua Chieti e insieme alla pastry chef Beatrice Bertarelli dà vita a Bea Pastry Lab. Il laboratorio prende forma in un appartamento di famiglia di Alessandra, in un edificio storico nel quartiere Santa Maria a Chieti. Bea Pastry Lab si definisce una pasticceria contemporanea. Accanto ad una bignè o una cheesecake si trovano creazioni più sperimentali, ingredienti ricercati e un'estetica curatissima. Grande attenzione dedicata anche alla salute e alle nuove esigenze alimentari. Dolci a basso impatto glicemico, alternative senza lattosio o uova e prodotti vegani. La prelibatezza del giorno sono i graffioni, cioccolatini cremonesi di tradizione asburgica a base di ciliegia, liquore e cioccolato fondente, uno dei simboli dolciari della Lombardia poco conosciuti fuori dai confini. La ricetta nasce a Vienna nel 700 per poi diffondersi nei territori sotto l'influenza austriaca. Il nome graffione deriva dall'aspetto irregolare sferico, spesso caratterizzato da graffi superficiali, risultato della lavorazione manuale o del passaggio su griglia. Appuntamenti da non perdere: mercato della terra e della biodiversità a San Giorgio Canavese il 9 e 10 maggio. Oltre 100 espositori nelle vie del centro storico tra presidi slow food, prodotti del paniere della provincia di Torino, maestri del gusto ed eccellenze regionali e internazionali. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

0: pausa Magnetic su RVL, la radio. Si parla molto, si attende che cosa succederà nel caso Rocchi. Qualcuno sostiene che siamo alla vigilia di una nuova calciopoli, 20 anni esattamente dopo quella del 2006. Staremo a vedere, anche perché si continua a dire non ci sono club indagati. La domanda a questo punto è: ma scusate, la frode sportiva nei confronti di chi la faceva Rocchi? Tra di loro arbitri? C'è qualcosa che non quadra. Io ho altre informazioni e quindi sono in attesa che escano quelle che mi sono state date così qualche giorno fa, di intercettazioni telefoniche di alcuni club coinvolti. Poi la stessa cosa, e le mie informazioni non arrivano da Fabrizio Corona, sia chiaro, la stessa cosa poi ha detto Corona, e quindi stiamo a vedere o abbiamo lo stesso informatore oppure sono curioso di capire cosa succederà. Basta attendere, del resto il tempo è un galantuomo e delle volte qualcuno potrebbe anche pronunciare che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
2: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: futuro si legge nelle stelle, ma il futuro è anche nel sapersi prendere cura del proprio corpo. Fallo con Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
1: Ora anche ginnastica posturale.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano in questo primo giorno di questa nuova settimana. Ariete, in amore l'opportunità di una nuova avventura bussa alla porta. Nel lavoro non esitate a proporre soluzioni che fino a poco tempo fa vi sembravano folli. L'accoglienza sarà calda. Toro, gli affari e le relazioni si solidificano grazie a una ritrovata capacità di ascolto e pazienza. Non siate nervosi, anche se i risultati potrebbero sembrare lenti, sono destinati a durare. In amore, camminate insieme. Gemelli, risplenderete nel campo della comunicazione oggi, dove le parole, usate bene, apriranno porte inattese. Mentre alcuni progetti professionali prendono il volo, in amore una conversazione profonda può trasformare il rapporto. Cancro, le vostre capacità sono notate da chi conta e questo potrebbe portare a importanti sviluppi professionali. In amore il vostro carisma magnetico avrà un impatto significativo, portando a nuovi incontri. Leone, è il momento di rifinire progetti e piani con precisione chirurgica. In amore la sincerità e i piccoli gesti fanno la differenza, mentre nel lavoro ogni dettaglio ben curato conduce alla soddisfazione. Vergine, i momenti di tensione si dissolvono quando la reciprocità e l'empatia sono poste in primo piano. In amore provate a trovare il tempo per un piccolo gesto che parli al cuore. Bilancia, vi sentirete oggi potenti nel vostro ambiente e avrete il coraggio di esplorare territori sconosciuti. Questo potrebbe portare tanto a nuove avventure amorose quanto ad impensate opportunità creative. Scorpione, il clima astrale sembra supportare pienamente il vostro spirito avventuroso. Il desiderio di evasione vi spinge verso nuove direzioni e connessioni col mondo esterno. Le sfide lavorative vi permettono di mostrare la vostra unicità. Sagittario, giornata propizia per mettere in campo le vostre idee ambiziose e ottenere risultati tangibili nel lavoro. Le interazioni professionali sono favorevoli e potrebbero aprire nuove strade. In amore, la stabilità e la fiducia sono il vostro faro. Capricorno, il vento del cambiamento soffia forte, diffondendo nuove idee e progetti nella vostra vita. In amore, la vostra visione non convenzionale affascina chi vi circonda. Acquario, una vena poetica permea le vostre azioni, dando vita ad esperienze di profonda connessione nei rapporti personali. Nel lavoro seguite il flusso e lasciate che la creatività guidi le vostre mosse vincenti. Pesci, le stelle vi sorridono, portando armonia nelle relazioni e nuove opportunità nel lavoro. Approfittate di questa energia positiva per fare un passo in avanti verso i vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

ci sono due film che stanno imperversando al cinema. Uno è quello sulla storia di Michael Jackson, l'altro è il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada 2, che ha come colonna sonora questa canzone che vede insieme Lady Gaga e Doe Echi dal titolo Runaway. Si è parlato molto, stanno uscendo molte notizie sul fatto che Meryl Streep non volesse più recitare in quel film, Ethan Hathaway uguale, e quindi poi avevano un tacito accordo dove o lo facciamo tutti o non lo fa più nessuno, e di conseguenza è stato proprio fatto il secondo capitolo con un sacco di gadget, un sacco di azioni di marketing collegate, tipo si è chiacchierato molto a Verbania e mi hanno detto che non c'era la borsa dei popcorn a 80 euro. Per prendere popcorn al cinema nella borsa in stile Il Diavolo Veste Prada, 80 euro. C'è stata questa edicola con questo numero del giornale fasullo, comunque, cioè fasullo relativo al Diavolo Veste Prada 2, alla rivista, e che quindi è una rivista un po' particolare. C'erano le code per accaparrarsene una copia, che poi penso qualcuno avrà già rimesso in vendita su eBay piuttosto che su Vinted, e per cui ci sono due film che stanno trainando il cinema: Michael Jackson da una parte e Il Diavolo Veste Prada 2 dall'altra. Tra poco il GR sportivo delle 11, subito c'è una novità: Gaia è tornata con Bossa Nostra.

0: Seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. A 3 giornate dalla fine, l'Inter di Chivu si laurea campione d'Italia per la 21esima volta. Decisiva la vittoria per 2-0 ai danni del Parma. Da Milano, Maurizio Pizzoferrato.
2: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter-Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma, e Chivu lascia la scena ai suoi ragazzi.
3: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
2: Ma a promuovere il lavoro del 45enne tecnico rumeno ci pensa il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.
4: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
2: La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Sugli altri campi, il Milan cade 2-0 in casa del Sassuolo, la Juventus pareggia 1-1 contro il Verona già retrocesso, pareggio, ma reti bianche anche tra Bologna e Cagliari. La 35esima giornata si chiuderà stasera con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner scrive la storia. A Madrid, l'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Sascha Zverev e diventa il primo tennista nella storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e allunga in testa al Mondiale. Sul podio, oltre a Kimi, anche 2 McLaren, Norris e Piastri. Siamo al volley, finale scudetto maschile. Perugia non molla e batte e rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri. Adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. In chiusura il basket, penultima giornata di Serie A e primi verdetti. La Virtus Bologna batte Sassari 80-73, condanna i sardi alla retrocessione dopo 16 anni e si conferma in testa al campionato per la terza stagione di fila. Tra Cantù e Treviso termina 72-80 ed entrambe raggiungono l'obiettivo salvezza. È tutto dallo sport.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
5: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
6: E nella mattinata talk show arriva anche il momento dell'Happy Music mixata. Vi suoneremo Majestic e Bonnie M con la versione 2021 di Rasputin. Poi arrivano Marrakesh e Neffa con Nella macchina, Redness con Cotton Eye Joe. Chiuderà la nostra sequenza che apriamo andando alla scorsa estate, quella 2025, col brano che vedeva insieme Alfa e Manu Chao, A me mi piace.
5: Vitamina RVL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come 0323 55 21 24.

to you su RBL la radio. Questa notizia è più da raschiando il fondo del barile. In Thailandia un uomo di 59 anni ha scritto nel suo testamento che desiderava essere intrattenuto da spogliare liste davanti al suo letto di morte. La sua famiglia ha rispettato il suo ultimo desiderio e tra l'altro ho visto anche il video. Adesso ho capito perché veniva messo quella cosa per oscurare, perché nel video non si capiva benissimo, era spogliare liste, e quindi al funerale c'erano queste tre ragazze spogliare liste appunto che ballavano per lui, tra l'altro in ciabatte. Vabbè, stendiamo dei veli veramente pietosi, però il mondo è bello perché vario, anche se poi in questi casi è meglio dire il mondo è bello perché è avariato. Le 11:21 in diretta su RVL la radio con Piero Pratesi che vi accompagna come ogni mattina dalle 9 all'una, salvo il mercoledì che per impegni scolastici fino a mezzogiorno e mezza. Fra quintale, aranciata.

In Texas, la Langley su RBL la radio. Sta per arrivare anche l'edizione delle 11.30 del nostro radiogiornale con le notizie dalle province del Verbano, Cusio-Ossola, Novara e Varese. Intanto Annalisa, ma vediamo, canzone estiva. Quando

0: suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
1: Don't worry, be happy.
2: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Janet, il suo cuore così non l'ho mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
0: RBL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
10: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. Alcuni stranieri irregolari sul territorio italiano sono stati individuati dalla polizia e servizio di Luca Manghera.
13: Un marocchino e un turco, il primo rintracciato alla stazione di Domodossola e il secondo fermato dalla polizia di frontiera svizzera, entrambi irregolari in Italia, sono stati espulsi dalla questura di Verbania con accompagnamento in aereo nei loro paesi di origine. Alla stazione di Verbania un ecuadoregno, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire ma è stato bloccato, era senza documenti ed è stato notificato un provvedimento di allontanamento con intimazione ad abbandonare immediatamente il territorio nazionale. Sempre a Verbania la polizia locale ha fermato un'auto con a bordo un senegalese risultato avere numerosi precedenti per reati commessi nel torinese. È stato quindi portato in questura e da lì in un centro per rimpatri. Infine espulso un egiziano cui era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale.
12: L'ordine del giorno del sindaco Lucio Pizzi contro la chiusura del punto nascita al San Biagio di Domodossola è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale. Il PD si è astenuto mentre Fratelli d'Italia ha votato contro. Il gruppo Impegno Civico ha invece lasciato l'aula. Da oggi ripartono in cantiere le porte di Verbania per consentire alla società e distribuzione SPA di eseguire i lavori di posa di una linea elettrica. Fino a mercoledì 13 maggio sarà in vigore il senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore a Gravellona Toce all'altezza della zona industriale nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 16:30, esclusi festivi e prefestivi, e riprende il senso unico alternato anche tra Feriolo e Fondo Toce fino a venerdì tra le 8 e le 17. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
12: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 5 maggio, pioggia, temperature minime sui 12 gradi, massime sui 15 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

siamo andati nel 1978 in pieno stile, ti ricordi quando? I Bonnie M, River of Babylon, qua su RVL la radio, la mattinata talk show che a grandi passi sta avvicinando anche al mezzogiorno, dove insomma entreremo nell'ultima ora grazie al GR della mattinata talk show. E intanto io insieme a Serena Brancale, Levante Deglia, vi porto al mio paese.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
13: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
12: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: RVL.

American Girls, anzi American Girls, che era poi anche il titolo di una canzone del Sister Sledge, in questo caso è il brano di Harry Styles del 2026. Le Sister Sledge cantavano American Girls nel 1980. L'abbiamo ascoltata qua su RVL la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi. Stiamo per arrivare anche al GR delle 12 e intanto Achille Lauro, novità con Comuni Immortali.

Sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Prioritario rafforzare la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Queste le parole di Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, citando in particolare il nodo dei flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Sul posto i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Sul tavolo anche il conflitto in Ucraina e la crisi energetica con la chiusura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Intanto il ministro della difesa Crosetti a Washington per tentare una ricucitura almeno parziale con gli Stati Uniti dopo le sortite di Trump che prospettano, oltre a nuove sanzioni contro le produzioni europee, ritiro parziale dei propri militari dalle basi nel vecchio continente. Il ministro punta anche alla conferma degli aumenti delle spese italiane per la difesa messi a rischio dagli effetti del conflitto medio orientale. Critiche ma stabili le condizioni dell'81enne ex sindaco di New York Rudolf Giuliani, ricoverato in ospedale secondo quanto reso noto dal suo portavoce, che non ha precisato le cause del ricovero. Figura controversa della vita politica recente americana, stretto collaboratore di Donald Trump che ne ha voluto tessere le lodi su Truth, Giuliani lo scorso settembre aveva avuto un incidente stradale nel New Hampshire riportando la frattura di una vertebra e altre lesioni. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchelli, in trasferta con il suo gruppo punk. L'oggetto sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro. Sport, volley, finale scudetto maschile. Perugia non molla e batte in rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

anche se venerdì era il primo maggio, i Radio Date ci sono stati lo stesso ed è arrivato anche come novità questa accoppiata Madonna col featuring di Sabrina Carpenter, Bring Your Love, suonata come novità su RVL la radio e ascoltata all'interno della mattinata talk show, dove tra l'altro siamo entrati anche nell'ultima ora la nostra mattinata insieme, infatti mezzogiorno e 10 minuti in questo istante, staremo insieme fino a l'una quando poi arriverà la vostra Vale e con lei raschierete il fondo del barile. Come ogni lunedì, tra poco a mezzogiorno e 20 andremo a scoprire i libri più letti grazie a Book Parade, subito però la musica italiana protagonista con Emma insieme ad Arcomi, Vacci Piano.

0: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: Revelation Sunshine, c'è Chris Summer su RVL la radio 1999. Come ogni lunedì e come dicevo in precedenza, siamo arrivati al momento di Book Parade.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Enrico Galliano, Il cuore non va a dormire. Ritorna in seconda posizione Nicolò Amanniti con Il custode, mentre invece risale sul gradino più alto del podio Alessandro Robecchi con Omicidi SRL. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Petros Markaris con La ricchezza che uccide, la nuova indagine di Kostas Karitos in un'Atene lacerata dall'emergenza abitativa, dove gli affitti divorano vite e la città si spacca tra chi una casa non può più permettersela e chi non l'ha mai avuta. Un suicidio apre una crepa inquietante, due ex coniugi costretti a condividere lo stesso appartamento perché è per loro impossibile pagare due affitti, scelgono la morte come ultimo avvertimento. Karitos lo capisce subito, non è un crimine ma è un segnale. Mentre la tensione cresce tra affittuari senza tetto, migranti e gruppi anarchici, un omicidio aggrava la situazione. Gerasimos Fakis, dirigente di un'importante impresa immobiliare, viene ucciso nella sua auto all'interno del parcheggio del complesso residenziale nel quale viveva. Alla seconda posizione il nuovo libro di Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, una nuova indagine per Dante e Colombo. Quando Dante Torre arriva tra le colline del Piemonte per una consulenza ai servizi, non si aspetta di trovare qualcosa che lo riguarda così da vicino. Dentro una chiesetta, riemersa dai resti di una frana, viene scoperto un cadavere rimasto intrappolato sotto le rocce per decenni. Disegnato sul muro c'è un lotto stilizzato, il segno di un possibile omicidio rituale. Ma la verità è ancora più sconvolgente. Il corpo è di Alba, il primo amore di Dante, la donna che anni prima lo aveva accolto nella comunità Tara Yoga, aiutandolo a ricominciare dopo l'orrore del silo. Alla prima posizione invece troviamo Marco Vicchi con Notti Nere, un'avventura del commissario Bordelli. E ora il consiglio della settimana di Jan Philipp Senker, La felicità silenziosa di Akiko. Akiko Nakamura ha 29 anni e un lavoro stabile come amministrativa in un'agenzia pubblicitaria di Tokyo. Ha perso da poco sua madre, una donna forte e solida che l'ha cresciuta da sola. Akiko ha imparato ad affrontare la vita un giorno per volta in una routine che per lei è fonte di serenità. Si alza molto presto, svolge con dedizione le sue mansioni in ufficio, anche le più ripetitive, va a lezione di francese e nel weekend si riposa, mette in ordine e pulisce casa. Ma quella bolla di quiete che chiude fuori la città col suo ritmo incalzante e caotico non è fatta per resistere agli imprevisti della vita. Una sera, uscendo dal supermercato, Akiko incrocia lo sguardo di un uomo. Lo riconoscerebbe tra mille. È il suo vecchio compagno di liceo, Kento. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, i libri di Meg.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: RVL la radio.

0: nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per

0: curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. L'ordine del giorno del sindaco Lucio Pizzi contro la chiusura del punto nascita al San Biagio di Domodossola è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale. Il PD si è astenuto, mentre Fratelli d'Italia ha votato contro. Il gruppo Impegno Civico ha invece lasciato l'aula. Lieve miglioramento delle condizioni dell'agente di 21 anni della Polizia Locale di Verbania, che sabato ha avuto un malore mentre si trovava in servizio nella zona di Sant'Anna. Lo ha soccorso un collega che in quel momento era libero dal servizio. È stato trasportato in elicottero a Novara all'ospedale Maggiore, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sarà inaugurata l'8 maggio, festa patronale di San Vittore, la casa della comunità di Verbania nella sede del distretto ASL di Sant'Anna. Il taglio del nastro alle 10.30 alla presenza dell'assessore regionale Federico Riboldi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapeva.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

La canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, su RVL la radio con la sua Per Sempre Sì. E ora nella mattinata talk show vi annuncio già che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, quindi è pronta per accompagnarvi con Raschiando il fondo del barile dall'una fino alle 4. Intanto vi suono Teddy Swims, tornato con un nuovo disco da novità, è entrato nella super rotation di RVL con Mr. Know It All. We'll be right back.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: RVL la radio.

Hug Yourself, Comrades, su RVL, la radio quasi ormai in chiusura, la nostra mattinata talk show. Ancora un disco, una canzone, poi ci saluteremo e ci sarà la vostra Vale che vi porterà poi fino alle 4 con Raschiando il fondo del barile, quando io tra poco, dopo questo disco di Biagio Antonacci, vi saluterò. E appunto Biagio Antonacci su RVL, la radio che arriva nella mattinata talk show con Piero Pratesi. You and me.

You and Me, Biagio Antonacci su RVL, la radio ci porta a chiudere l'appuntamento di questo lunedì con la mattinata talk show. Tranquilli, perché io tornerò con voi, io Piero Pratesi tornerò con voi domani mattina, martedì dalle 9 all'una. Tra poco c'è la vostra Vale con lei si rasca al fondo del barile. Come sempre a quest'ora vi auguro buon appetito, come sempre vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Intorno allo stretto di Hormuz negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre due mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
2: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8:40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Lorenzo Villanetti.
4: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1-6-2, due soli set che valgono all'azzurro il quinto Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
5: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto, sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
2: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buongiorno, sulla A4 Brescia Padova segnalate code a tratti per un precedente incidente tra le uscite di Peschiera e Desenzano andando verso Brescia. Code anche sulla Milano Lecco in corrispondenza di Giussano in direzione Lecco. Sfile sulla 7 Milano Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Anticipiamo i lavori in programma questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 22 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. Con lo stesso orario 22:05 l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 22 e le 5, chiusura tra Sesto, San Giovanni e Monza in direzione Venezia. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti su RDL Radio, salutiamo Piero Pratesi e la mattinata talk show e diamo il via ad una nuova settimana di Raschiando il fondo del barile, 3 ore di diretta in compagnia della vostra Vale in questo lunedì 4 maggio, 3 ore ricche di musica e curiosità, 3 ore che iniziano qui e adesso con la formula di rito, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè e con un disco da suonare di santa ragione, sul volume per Sombre che ascoltiamo con Potential.

Italia Starter Pack, c'è anche J-Ax nelle prime battute del nostro programma, e nello Starter Pack di Raschiando il Fondo del Barile non può mancare il numero WhatsApp di RVL Radio da utilizzare per scrivere alla diretta, commentare le notizie curiose e perché no farci un saluto. 0323 55 21 24, da salvare in rubrica per la massima comodità e per ritrovarci in automatico nella lista contatti WhatsApp. Per continuare invece con la musica, arrivano Bob Sinclair e Kaiza con I Can Wait.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumegna, all'interno del centro commerciale.
4: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
5: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
12: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
11: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: RVL la radio.

0: Una colonna sonora bella da togliere il fiato, che nel 2026 compie 40 anni. Take My Breath Away dei Berlin, direttamente dal film Top Gun, al lunedì pomeriggio di RVL Radio. E per le curiosità da raschiare il fondo del barile, aggiungo che può sembrare paradossale, ma i Berlin vennero travolti e distrutti dal successo di questo brano. Poco dopo infatti si sciolsero per divergenze tra la cantante Terry Nunn e il fondatore del gruppo John Crawford, che non riusciva a mandare giù il fatto di essere diventati sì famosi, ma con una canzone che non era loro, che non avevano scritto loro, perché venne scritta da Giorgio Moroder. E non gli piaceva questa cosa, iniziarono a litigare e poi ognuno prese la sua strada. Tiziano Ferro e Giorgia invece si presentano insieme su RVL per il brano Superstar.
1: Zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Muse con Be With You su RVL Radio e l'informazione locale delle 13.30 in arrivo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Ritorna Soccorso in Festa a Dornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico. Zip
8: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. Alcuni stranieri irregolari sul territorio italiano sono stati individuati dalla polizia e servizio di Luca Manghera.
3: Un marocchino e un turco, il primo rintracciato alla stazione di Domodossola e il secondo fermato dalla polizia di frontiera svizzera, entrambi irregolari in Italia, sono stati espulsi dalla questura di Verbania con accompagnamento in aereo nei loro paesi di origine. Alla stazione di Verbania, un ecuadoregno, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire ma è stato bloccato, era senza documenti ed è stato notificato un provvedimento di allontanamento con intimazione ad abbandonare immediatamente il territorio nazionale. Sempre a Verbania, la polizia locale ha fermato un'auto con a bordo un senegalese risultato avere numerosi precedenti per reati commessi nel torinese. È stato quindi portato in questura e da lì in un centro per rimpatri. Infine espulso un egiziano cui era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale.
2: L'ordine del giorno del sindaco Lucio Pizzi contro la chiusura del punto nascita al San Biagio di Domodossola è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale. Il PD si è astenuto, mentre Fratelli d'Italia ha votato contro. Il gruppo Impegno Civico ha invece lasciato l'aula. Da oggi ripartono i cantieri alle porte di Verbania per consentire alla società e distribuzione SPA di eseguire i lavori di posa di una linea elettrica. Fino a mercoledì 13 maggio sarà in vigore il senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore a Gravellona-Toce all'altezza della zona industriale, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 16:30, esclusi festivi e prefestivi, e riprende il senso unico alternato anche tra Feriolo e Fondo Toce fino a venerdì tra le 8 e le 17. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 5 maggio, pioggia, temperature minime sui 12 gradi, massime sui 15 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Da venerdì c'è un nuovo singolo per Fulminacci in rotazione su RDL Radio, Maledetto Me, alle 13:41 minuti, e il weekend lungo del 1° maggio ha regalato alla Cina la prima squadra di vigili robot per dirigere il traffico, una novità assoluta della quale parleremo meglio tra poco, innaschiando il fondo del barile. Intanto, dalla timidezza cantata da Fulminacci, passiamo ai The 1975, che nell'estate del 2020 uscivano con If You Are Too Shy, Let Me Know.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Do you know the power of a saxophone?
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti?

0: Alex Warren e Fever Dream su RVL Radio, un singolo partito in sordina che sta pian piano scalando le nostre classifiche. Come vi accennavo poco fa, raschiando il fondo del barile, questo weekend in Cina, per la precisione nella città di Hangzhou, ha preso servizio la prima squadra di robovigili, 15 robot umanoidi programmati sia per dirigere il traffico che per dare indicazioni alle persone, per esempio ai turisti, che possono interagire con loro avvicinandosi e utilizzando un'interfaccia touchscreen. Dotati di algoritmo di riconoscimento visivo ad alte prestazioni, sono in grado di identificare tutte le violazioni del codice della strada più comuni e intervengono, cito testuali parole dall'articolo di presentazione, con richiami verbali cortesi ma decisi. Sanno farsi rispettare, insomma, e avranno lo scopo di affiancare i vigili urbani in carne ed ossa per alleggerire il loro carico di lavoro, perché tutto il mondo è paese alla fine, e anche in Cina pare ci sia carenza di personale.
1: RVL, la radio.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 4 maggio. In apertura parliamo di cinema. A 10 anni dalla scomparsa, Ettore Scola torna idealmente a incontrare il suo pubblico con una mostra che ne celebra l'eredità creativa e umana. Fino al 13 settembre il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati. Un percorso immersivo che attraversa lo sguardo e l'opera di uno dei più raffinati protagonisti del nostro cinema. La mostra si articola in 3 parti, l'uomo, l'artista e Roma, alle quali ha contribuito la famiglia, la figlia di Ettore Scola, Silvia.
1: L'ascito culturale che lascia mio padre sia appunto alle persone che nella storia, diciamo, è duplice, nel senso che quello da regista è stato quello di coniugare un cinema impegnato a un cinema invece di evasione e quindi di unire la commedia al dramma. E quindi questo sicuramente è una cosa che lascia e che già poi anche molti hanno raccolto. Quello che lascia nel privato, secondo me, è proprio la sua forza nell'esporsi, nell'esserci, nel partecipare alla cosa pubblica, quindi credere nella collettività e credere che se non si può cambiare il mondo col cinema, però si possono cambiare delle percezioni, dei comportamenti, degli atteggiamenti e quindi comunque sì, avere un impatto sulla società civile.
0: A Torino la Pinacoteca Agnelli presenta la prima mostra istituzionale in Italia dedicata all'opera fotografica di Walter Pfeiffer a cura di Nicola Trezzi e Simon Castè. L'esposizione si intitola Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, ed è una mostra fotografica con più di 100 opere dagli anni 70 agli anni 20 del 2000. Raccoglie fotografie a colori e in bianco e nero scattate da Walter Pfeiffer, celebre artista e fotografo svizzero. Il co-curatore Nicola Trezzi.
2: Walter Pfeiffer in Good Company, in buona compagnia, si concentra su come il desiderio, l'erotismo, ma anche il formalismo, il modernismo e la storia dell'arte sono stati catturati da questo artista in maniera unica, in maniera molto peculiare e in una maniera che ha preceduto moltissimi linguaggi, uno fra tutti i linguaggi della moda contemporanea.
0: A Milano, la parata dei cosplayer Tragedia e Spade Laser. Appassionati provenienti da tutta Italia hanno sfilato nel centro del capoluogo lombardo per festeggiare lo Star Wars Day. Tante le persone riunitesi in Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo per vedere la tradizionale parata e ammirare così i costumi dell'opera di George Lucas. Realizziamo un sogno, dicono i partecipanti appassionati di Star Wars. Siamo qui per una passione senza tempo. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
4: Sono scattate le 14 da un minuto e la seconda ora di Raschiando il fondo del barile ci fa fare il pieno di energia e buon umore grazie a 4 successi da suonare senza interruzioni. Ascolteremo Raff dal 1984 con Self Control, Calma di Pedro Capò e Farruko, Annalisa e la sua bellissima e subito Lola Young che ci fa riavvolgere il nastro del tempo di un paio d'anni per Messi.
3: Vitamina RBL.

gusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: lei viene dal cuore pulsante della East London, ha solo 23 anni e ha già conquistato il favore della BBC Radio 1. Sophie and Antoinette con Hi My Love su RDL, sono le 14:23 minuti ed in Raschiando il fondo del barile le protagoniste adesso sono le serie TV raccontate da Luca Manghera nella rubrica In Arrivo.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. L'ascesa e la caduta dell'astrologa più famosa del Giappone è il soggetto della serie Netflix Andrai all'inferno, storia vera di una sorta di Vanna Marchi del Sollevante, capace di catturare l'attenzione di milioni di persone in televisione per poi rivelarsi niente di più che una grandissima truffatrice. Sempre su Netflix, un truffatore è al centro della commedia francese Bocciato. Il protagonista, genio della matematica, per evitare il carcere, accetta di infiltrarsi in una scuola pubblica come supplente e tenere così d'occhio un criminale d'alto profilo per conto delle autorità. Dall'8 maggio su Sky Now arriva la nuova miniserie crime thriller targata Sky Original, Rosa Elettrica, in fuga con il nemico. Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli vestono i panni rispettivamente della giovane agente sotto copertura Rosa Valera e del baby boss della Camorra Cochis in un viaggio nel cuore pulsante del crimine italiano. In Dear Killer Nannies, disponibile su Disney Plus, vediamo la storia del narcotrafficante Pablo Escobar da una prospettiva inedita. Juanpi è un bambino solitario che vive nel lusso, considera suo padre il benefattore più umile di Medellin, costretto a vivere con guardie del corpo che sono anche i suoi compagni di giochi. Tuttavia, questo mondo ideale inizia a sgretolarsi quando scopre che le sue tate sono sicari e che suo padre, Pablo Escobar, è il narcotrafficante più temuto e ricercato del pianeta. Per oggi è tutto, a settimana prossima!
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: Arriva dal 2022 Lizzo con Special su RVL Radio. Stiamo per sentire la rubrica delle buone notizie e poi subito dopo faremo gli auguri a un personaggio della televisione italiana nato il 4 maggio del 1978.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
9: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
12: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Rolling Stones su RBL Radio, la musica è quella di The Colors e la voce che vi parla della vostra Vale. Per la rubrica Accadde Oggi facciamo gli auguri ad un personaggio TV che a suo modo nasceva il 4 maggio del 1978, irrompendo per la prima volta sul set di Supergulp cantando questa canzone qua.
1: Eccomi qua, mi chiamo Giumbolo Giumbolo.

0: Era tutto blu, ma non si trattava di un puffo. Bombetta rossa, papillon giallo era il simbolo di tutto quello che gioia dà. Il 4 maggio del 1978 faceva la sua prima apparizione Giombolo, personaggio animato disegnato da Guido De Maria per la trasmissione Super Gulp Fumetti in TV, la terza stagione, se proprio vogliamo essere precisi, che portò in televisione anche Lupo Alberto, Mandrake il Mago e Cocco Bill. Giombolo si conquistò fin da subito un posto speciale nel cuore degli spettatori, era carino, era simpatico, era accompagnato da una canzoncina molto orecchiabile che fece da sigla di chiusura a Super Gulp e che, incisa su disco, vendette in Italia più di 100.000 copie. Per chi non lo sapesse, l'autore era Franco Godi, soprannominato Mr. Jingle, perché nella sua carriera lavorò a tantissimi jingle pubblicitari usati all'interno di Carosello e non solo.
1: RVL.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il

0: Il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
1: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

famosa quasi quanto giumbolo, Taylor Swift è novità su RVL Radio con Elizabeth Taylor. E scherzi a parte, sulle nostre pagine Facebook ed Instagram vi abbiamo pubblicato un post dedicato a giumbolo con l'immagine di questo personaggio animato che faceva la sua apparizione in TV il 4 maggio del 1978, e io ne approfitto di RVL Radio anche sui social. Le 14:55 minuti, stiamo per fare l'ultimo giro d'ora di Raschiando il fondo del barile, e per arrivare all'informazione nazionale suoniamo Fred De Palma, Anitta e Demischilla. La testa gira.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montana, lo ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che Parmelin si era politicamente impegnato affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana non venisse richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. E Giorgia Meloni, come dicevamo, è a Yerevan per l'ottavo vertice della comunità politica europea. La Presidente del Consiglio ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire ma di prevedere le crisi dopo la pandemia e la guerra in Ucraina e ha indicato come priorità un maggiore dialogo con il Mediterraneo, snodo cruciale su migrazioni, energia e sicurezza. L'immigrazione incontrollata, secondo Meloni, è anche una minaccia ibrida, pesa su finanze pubbliche, lavoro e competitività. Per la prima volta presente al vertice della CPE anche il primo ministro canadese Carney e partecipa anche il presidente ucraino Zelensky che, arrivando nella capitale armena, ha dichiarato pronti a negoziare con Mosca. La premier Meloni nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Ieri Trump aveva annunciato l'avvio di una missione per assistere e liberare le navi bloccate nello stretto. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. L'esercito di Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione in villaggi nel sud del paese. Intanto Hezbollah ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. Ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione, lo ha ribadito stamane il Presidente della Repubblica Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell'esercito in occasione del 165esimo anniversario dalla Costituzione. E all'indomani dell'ennesimo trionfo di Yannick Sinner, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale anche gli azzurri e le azzurre vincitori l'anno scorso della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Siete un esempio per tutti.

0: tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e a Parigi, le parole del capo dello Stato. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto e a più tardi.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Accompagnati dalle news dall'Italia e dal mondo, siamo appena entrati nelle 15, terza ed ultima ora di Raschiando il fondo del barile in questo lunedì pomeriggio. Andiamo a mettere in fila altri 4 successi 100% Happy Music e ci prepariamo a suonare Voglio vederti danzare nella versione dance di Marvin e Prezioso, I pinguini tattici nucleari con Giovani Wannabe, Cheerleader di Omi e subito Price Cats e la sua Shine on Me.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla A26 dei trafori per un veicolo fermo, code tra Ovada e Masone verso Genova. Nella zona di Milano traffico intenso con code sulla A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Sulla A22 Brennero-Modena code per lavori in direzione del confine di Stato da Vipiteno. Sulla A13 Bologna-Padova veicolo fermo e rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla A1 Firenze-Roma traffico intenso con code tra Arezzo e Firenze Sud verso Milano. Ci spostiamo a Roma. A causa del traffico intenso si sta in coda lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Pontina e la via Appia. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
9: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
10: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Dopo la viralità su TikTok, i The Bows sono arrivati anche in radio. Magnetic per ballare mentre si raschia il fondo del barile. Per scoprire cosa c'è di programmato in Piemonte nelle prossime ore, ci colleghiamo con la redazione di Wazon.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Stefano Nazzi fa ritorno a Torino il 4 e il 5 maggio presso il Teatro Colosseo con una nuova ricerca meticolosa di Indagini Live, un'altra storia. Dopo aver riempito tutte le sale d'Italia raccontando le vicende terribili come quella del mostro di Firenze o del delitto del Circeo, il giornalista del Post ha scelto di portare a teatro un caso ancora inedito, mantenendo quello stile asciutto e preciso che lo ha reso la voce più amata dagli appassionati di cronaca nera. Amazzoni, la nuova fatica di Silvia Gribaudi, andrà in scena in prima nazionale alle Fonderie Limone di Moncalieri dal 5 al 7 maggio. La coreografa, da sempre interessata a come il corpo umano comunica alla società, riprende le figure leggendarie delle guerriere greche per farle parlare al giorno d'oggi. Al Teatro Gioiello di Torino questa sera va in scena una serata evento dedicata alla forza, all'ironia e alla complessità dell'universo femminile. Bastarde senza gloria, una per tutte, scritto da Gianni Quinto e diretto da Siddhartha Prestinari. Una commedia contemporanea che fonde ritmo travolgente, risate e una riflessione amara sulla precarietà del lavoro. Dopo la prima edizione del 2025 torna a Torino Prima Persona Plurale, il primo festival in Italia dedicato alla vita indipendente, ideato e promosso da Fondazione Time 2. La seconda edizione si svolgerà dal 5 al 7 maggio tra gli spazi del Polo del Novecento e lo spazio Open di Fondazione Time 2, con un programma di incontri, laboratori, momenti artistici e occasioni di confronto aperte alla cittadinanza. Un'occasione di confronto sui temi dell'educazione, della scuola e della formazione della cittadinanza attiva. Martedì 5 maggio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Civica Pietro Ceretti di Verbania si terrà la presentazione del volume Costruiamo una società ospitale, crescere studenti ragionevolmente eccellenti, a cura di Fiorenzo Ferrari. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: Io non so più cos'è.

ragione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta.
1: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno. 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Zip
6: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. L'ordine del giorno del sindaco Lucio Pizzi contro la chiusura del punto nascita al San Biagio di Domodossola è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale. Il PD si è astenuto, mentre Fratelli d'Italia ha votato contro. Il gruppo Impegno Civico ha invece lasciato l'aula. Lieve miglioramento delle condizioni dell'agente di 21 anni della Polizia Locale di Verbania, che sabato ha avuto un malore mentre si trovava in servizio nella zona di Sant'Anna.

0: Lo ha soccorso un collega che in quel momento era libero dal servizio. È stato trasportato in elicottero a Novara all'ospedale Maggiore, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sarà inaugurata l'8 maggio, festa patronale di San Vittore, la casa della comunità di Verbagna nella sede del distretto ASL di Sant'Anna. Il taglio del nastro alle 10.30 alla presenza dell'assessore regionale Federico Riboldi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Un anno dopo l'album Comuni Immortali, Achille Lauro ha pubblicato una riedizione del disco intitolata Comuni Immortali, e questo è uno dei nuovi singoli contenuti al suo interno, title track dell'intero lavoro. Comuni Immortali come novità RDL alle 15:40 minuti. E un'ultima notizia curiosa prima di andare a chiudere raschiando il fondo del barile: in California un ragazzo di 28 anni ha truffato la catena di grandi magazzini Target sostituendo set Lego con pacchi di pasta per un valore complessivo di $34,000. Come racconta il dipartimento di polizia di Irvine, il suo modus operandi era semplice in fondo: acquistava uno o più set Lego dallo shop online, li apriva, toglieva mattoncini ed istruzioni di montaggio che si teneva e li sostituiva con della pasta per pari peso. La scelta della pasta non è casuale, perché nella scatola, se la scuoti, fa lo stesso rumore dei Lego. Poi sigillava di nuovo attentamente la confezione e richiedeva il reso. Gli è andata bene per un po', ha iniziato la truffa alla fine del 2025, ma poi lo hanno beccato e prontamente denunciato appunto per truffa ai danni di Target. Occhio con i Lego, occhio, perché qua non si scherza. Lady Gaga e Dolci su RDL Radio, Runway.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
8: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

Il 25 giugno i Maroon 5 saranno a Milano, headliner del festival iDays, e venerdì hanno rilasciato il loro nuovo singolo, Heroin, su RVL Radio, quasi in chiusura di Raschiando il fondo del barile, e prima di lasciarvi nelle mani di Marco Pennacchini, io ve ne suono ancora una.

Brancale Levante Delia su RDL Radio al mio paese chiude la prima parte del lunedì pomeriggio e la vostra Vale vi saluta per lasciarvi in buone mani quelle di Marco Pennachini che tra poco e fino alle 19 vi porterà all'interno di Occhio al Penna raschiando il fondo del barile tornerà domani alle 13, io tornerò domani dalle 13, le notizie curiose torneranno domani dalle 13 e nel frattempo divertitevi e fate i bravi, buon proseguimento, buona serata, rimangono come sempre baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Bentrovati da Nicola De Muro. Il vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, 48 capi di Stato e di Governo, tra cui anche, per la prima volta, Carney, primo ministro canadese, e Zelensky, leader ucraino. Presente anche Ursula von der Leyen, numero uno della Commissione europea. Prima del vertice, bilaterale di Giorgia Meloni con il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, che ha assicurato alle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana non saranno inviate le fatture ospedaliere. Nel suo intervento al summit, Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire alle crisi ma di prevederle, e ha invitato a considerare cruciale il Mediterraneo in tema di immigrazione, energie e sicurezza. Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito la notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare USA sarebbe stata colpita con due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, lo ha confermato lo stato maggiore dell'esercito israeliano, che stamani ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del Libano di evacuare prima possibile. Hezbollah intanto ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. In Italia, un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila Est. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma senza possibilità di salvare la vita dell'operaio. In corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia. Celebrato il 21esimo scudetto conquistato dall'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con due gare fondamentali nella lotta salvezza e nella corsa Champions. Alle 18.30 vietato sbagliare per la Cremonese, terz'ultima, che ospita la Lazio, mentre alle 20.45 la Roma, a meno 4 dal quarto posto, riceve la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
4: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Sulla A4 Milano Venezia code per un incidente tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Sempre sulla A4 incolonnamenti per un veicolo in panne tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Incidente anche sulla tangenziale est di Milano con code tra il bivio per l'autosole e l'uscita Linate in direzione Lecco. Altro incidente sulla Milano Lecco con code tra Verano Brianza e Briosco verso Lecco. Traffico intenso sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

pomeriggio di RVL continua con Occhio al Penna. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini, con me fino alle 19. Come sempre all'inizio un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Oggi iniziamo tornando indietro nel tempo con Chuck Berry.

di Biagio Antonacci, si chiama You and Me e ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto. 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi qui da noi, nonché linea fissa storica di RVL la radio, così come storici sono i nostri punti social: Instagram, Twitter o X, Facebook, ci trovate come RVL la radio. Che è sul foglietto che, cioè, che mi metto davanti, perché ancora ho il foglietto per ricordarmi i punti di contatto, ho ancora scritto Twitter, sì, perché ancora non si chiama X e quindi mi devo ricordare, e stavolta non mi sono ricordato, comunque X, non ho più Twitter. Il nuovo di Bruno Mars si chiama Risk It All. Faccio...

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Novara si rallenta per un veicolo in fiamme, in corrispondenza dello svincolo Novara Sud, in direzione svincolo statale 211 della Lomellina. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 65 in corrispondenza del comune di Pieve Vergonte. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Falso Paradiso con i Romantici su RVL, il pomeriggio di Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini. Come sempre vi ricordo l'appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e poi il sabato, la Saturday Edition, dalle 16 alle 18. Parliamo un po' di musica perché questa è la settimana in cui ci sarà l'anniversario dell'uscita dell'ultimo album dei Beatles. Venerdì 8 maggio usciva nel 1970 Let It Be, dodicesimo e ultimo album, tredicesimo se consideriamo pure Magical Mystery Tour, così per dire, per fare proprio la cronologia perfetta. Brano storico all'interno del disco, ce ne sono tanti, è quello che dà il titolo all'intero album, ossia Let It Be, canzone rifatta nel 1987 da tanti cantanti e cantautori britannici per aiutare i parenti delle vittime di un disastro terribile avvenuto in Belgio, che hanno registrato diversi brani, tra cui proprio la cover di Let It Be.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
8: Occhio al Fenna su RBL la radio.

0: Polite, c'è Taylor Swift su RVL Radio in questo lunedì pomeriggio. Questo è Occhio alla Penna, oggi 4 maggio, sapete che giorno è, no? Ne ha accennato qualcosa anche prima la Vale, è lo Star Wars Day, è il giorno di Guerre Stellari, perché io ancora mi ostino a chiamarlo Guerre Stellari.
1: So-

Nananai con Bella Madonnina, lo Star Wars Day, il 4 maggio, May the 4th, no? Come si dice, perché parafrasando il May the Force, che la forza sia con te, no? Quello che si dice spesso all'interno dei film, dei cartoni, delle serie, di tutto quello che è uscito di Guerre Stellari. Cosa che però non arriva da Star Wars, cioè il May the 4th, no, assolutamente no, c'entra la Thatcher. 4 maggio 1979, London Evening News titola proprio May the 4th be with you Maggie, congratulandosi appunto con la Thatcher, prima donna, primo ministro britannico. E da lì probabilmente, no, che qualcuno della produzione di Star Wars ha detto: ma sai, ti dico, la riusiamo pure noi sta frase qui in futuro. Somber Homebreaker.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumegna, all'interno del centro commerciale.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar su RVL la radio nel lunedì di Occhio al Pin. Oggi lo Star Wars Day, raccontateci, siete fan di Star Wars? Tanto di film non ne parliamo, perché dei film e serie TV davvero se ci sono poi, no, tantissime cose, più che altro di alcuni accadimenti sociali nei quali ci sono entrati, e non dico i protagonisti, ma tutta il merchandising e tutto il pensiero di Star Wars. Per esempio, voi vi definireste dei Jedi? Siete più Jedi o più Sith, no? Come si usano le distinzioni? Ve lo chiedo perché in passato c'è stato più di qualcuno che si è definito Jedi. Esistono nel mondo diverse persone che vivono la loro vita spirituale, diciamo, proprio come se si fosse nell'universo di Star Wars. Chris Brown.

sono passati 21 anni dall'esordio di Chris Brown con questa Run It, dall'album che si chiama esattamente come lui, che ha avuto un grandissimo successo praticamente dappertutto. Molti l'hanno paragonato ad Usher, almeno all'inizio della sua carriera, però poi si è preso uno spazio tutto suo, come si dice. Questo è numero uno poi dappertutto, anche qui in Italia ha avuto ottimi passaggi radio e ottime vendite. Non si diceva streaming ancora ai tempi, nel 2001. Nel 2001 c'era ancora il vizio di comprarseli i dischi. Arrivano le news delle 5, prima i The Colors, Rolling Stones.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Con tre giornate d'anticipo, l'Inter si cuce sulle maglie lo scudetto numero 21 della sua storia. Kimi Antonelli cala il tris in quel di Miami ed è in fuga solitaria nel mondiale di Formula 1 a Madrid. Yannick Sinner spazza via Sasha Zverev, inanellando il quinto Masters 1000 consecutivo. Insomma, una domenica piena di emozioni per tutti, dalla gente nerazzurra a tutti i tifosi italiani, tra loro anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto esaltare le ennesima impresa del 24enne campione di San Candido proprio oggi al Quirinale, quando il capo dello Stato ha ricevuto la squadra di Coppa Davis e le ragazze della Billie Jean King Cup, entrambe reduci dal secondo trofeo di fila.
2: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
1: A proposito del Foro Italico, oggi nella cornice di Piazza Navona si è effettuato il sorteggio del torneo che avrà inizio mercoledì per concludersi il 17 maggio. Il nostro numero uno del mondo, Yannick Sinner, salvo sorprese, debutterà sabato contro il vincente del match tra Mikkelsen e Hofner, prima di un possibile derby con Berrettini, che se la vedrà contro il ceco Mensik. Cambiamo argomento, pur restando in tema di ideali standing ovation, che si merita l'Inter, che battendo 2-0 il Parma ieri ha centrato con tre gare d'anticipo il 21esimo scudetto della sua storia griffato Cristian Chivu e dallo straordinario bomber il capitano Lautaro Martinez.
3: Ai miei giocatori, a questa società, ai tifosi, se lo meritano perché hanno lavorato sodo dall'inizio, hanno messo la faccia, hanno reagito alle difficoltà e alla fine abbiamo raggiunto quello che era il nostro sogno.
4: Primo scudetto è stato il primo trofeo per me come professionista, il secondo è stato derby, la seconda stella, questo qua anche dopo quella stagione dell'anno scorso tanto sofferta, abbiamo fatto un ottimo lavoro e questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno.
1: Intanto stasera un doppio posticipo chiude la 35esima di A alle 18.30 in tema salvezza, ultima spiaggia per la Cremonese, terz'ultima che ospita la Lazio. Alle 20.45 parliamo di corsa Champions, la Roma a meno 4 dalla Juventus quarta riceve la Fiorentina. Novità nel rugby, al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone, in trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre Sudafrica, Argentina e Isole Figi. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Incidente sulla A4 Milano-Venezia con incolonnamenti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre sulla A4 code per un incidente tra Alvivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla Milano-Lecco incidente con code tra Verano-Brianza e Briosco verso Lecco. Traffico intenso lungo le tangenziali milanesi, in particolare la nord, con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Infine vi ricordo questa notte la chiusura sulla A4 Milano-Venezia dalle ore 22 alle ore 5 tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
8: C'è la 4x4 su RVL la radio, Cristina Milian di Pillow, Francesca Michelin Distratto, chiudiamo con Samurai J Ossessione e apriamo con Eagle Eye Cherry Say Tonight.
7: 4x4 su RVL la radio, telesuoniamo di santa ragione.

0: sessione Samurai J va a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Fulminacci, stupida sfortuna.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
9: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

stupida sfortuna di Fulminacci su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, fino alle 19 di questo Star Wars Day 4 maggio 2026. Fateci sapere se siete fan di Star Wars, se avete qualcosa da collezione. È perché di solito chi è tanto fan di Star Wars o delle altre cose in generale tende a comprarsi delle cose.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
2: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna.

0: goditi una super colazione Fronte Lago.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
5: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Minacce, violenze, resistenza pubblico ufficiale sono le accuse con le quali la polizia ha arrestato un 35enne della provincia di Novara che a Verbania, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, ha dato in escandescenza all'interno del parco giochi di Sant'Anna. Prima ha iniziato a disturbare i bambini e i genitori presenti, poi è venuto alle mani con un passante che ha provato ad allontanarlo. Nel frattempo altre persone avevano chiamato il 112 e quando i poliziotti sono giunti sul posto, il 35enne, che aveva già diversi precedenti, li ha prima insultati e minacciati e poi spintonati nel tentativo di fuggire. Ancora dopo essere stato ammanettato ha colpito due agenti con calci e testate. Controlli dei carabinieri del NAS di Torino in alcuni locali di Verbania. Un ristorante è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie, in altri sono stati invece trovati alimenti privi di tracciabilità. In tutto sono state elevate sanzioni per 5.500 euro. Sempre i carabinieri, ma in questo caso di Verbania, nel corso del fine settimana hanno arrestato e portato in carcere due uomini residenti in zona. Il primo è un 58enne che si è visto revocare i domiciliari che aveva ripetutamente violato. Il secondo è un 61enne che si trovava in affidamento terapeutico presso una struttura. Anche lui ha più volte violato gli obblighi, ad esempio assumendo stupefacenti. La polizia locale di Domodossola ha individuato i responsabili del danneggiamento degli arredi di alcuni locali del centro storico avvenuto all'alba dell'11 aprile. Si tratta di due minorenni identificati grazie alle telecamere di sorveglianza. Entrambi sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Torino. Questa è l'informazione di RVL La Radio, e poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa. Desiderio

0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

0: Arrivati nel 1988 con Taylor Dane, questa Prove Your Love, il primo album si chiamava Tell It To My Heart e usciva anche questo nel 1988, la grande musica del passato qui su RVL Radio. E quando ce ne andiamo negli anni 80 e 70, in questo caso 88, mi piace sempre ricordare l'appuntamento del sabato e della domenica, sempre qui su RVL la radio, dalle 18 c'è Ti Ricordi Quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 raccontato e suonato in vinile dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi. L'hashtag è Save the Vinyl, davvero un viaggio verso il paradiso musicale. Ecco, poi togliamo musicale e andiamo in viaggio verso il paradiso con Achille Lauro.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

dicevo della questione Jedi, nel 2001 ci fu uno scherzo per quanto riguarda, no, alcuni burloni via mail. Durante il censimento nel Regno Unito c'è stato uno scambio di mail che hanno detto: senti, quando c'è lo spazietto religione, mettiamo Jedi. Dai, su, 400.000 persone l'hanno fatto. Quindi questi, a fare i dati, si sono ritrovati 400.000 persone che hanno detto religione, Jedi. E hanno detto: ma davvero, siamo a questo livello. Scherzo poi è andato talmente avanti che in Australia e Nuova Zelanda, si è spostato anche lì, e il governo è dovuto intervenire direttamente dicendo: ehi belli, basta, per favore, che ci state scombussolando tutte le statistiche pubbliche. Quindi lasciate perdere. Allora, o siete Jedi davvero o non mettete quelle scritte, per favore.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Zip
3: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Matteo.
1: Che fastidio, lei ovviamente dito nella piaga qui su RVL la radio, questo è Occhio al Pin, parlando di Jedi, di Star Wars. Oggi è lo Star Wars Day. Secondo alcuni conti siamo più o meno a un 100.000 persone che si definiscono Jedi, che seguono il jedismo, che è comunque un movimento spirituale, che culturale anche, che si basa su quanto visto nei film. Stavo vedendo i conteggi nel 2001, c'erano quasi 350.000 persone che si dichiaravano fortemente ispirati al movimento Jedi dei film, e poi sono scesi anche di tanto, perché dicevo appunto quasi 150.000. E c'è questa corrente che comunque non è che stiamo parlando di cose paradossali, cioè stiamo parlando di comunque vivere in pace, vivere in relazione con gli altri, fare del bene, l'empatia, quindi tutte cose che uno può anche usare senza definirsi Jedi, ma sono delle cose assolutamente belle da vivere. Andiamoci a sentire le news delle 6, prima Temple City Self-Aware.

0: lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Una petroliera sudcoreana è in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il ministro degli esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz insieme al monitoraggio e alla trasparenza. Lo ha affermato durante il vertice della comunità politica europea a Yerevan il presidente francese Macron. Poi il monito: se ci saranno profitti eccessivi o comportamenti speculativi, ha chiarito il capo dell'Eliseo, gli europei dovranno reagire. Giorgia Meloni è arrivata a Baku, seconda tappa della sua missione nel Caucaso, dopo la partecipazione appunto al vertice della comunità politica europea a Yerevan, dove 48 leader, inclusi per la prima volta il premier canadese Mark Carney e il presidente ucraino Zelensky, hanno discusso di sicurezza e crisi internazionali. Nel suo intervento Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace di anticipare le crisi globali, non solo di gestirle. A margine del summit ha incontrato il presidente svizzero Guy Parmelin, ottenendo la conferma che non saranno più inviate fatture ospedaliere alle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. A Trieste si indaga su due atti vandalici forse connessi. Nella notte ignoti sono entrati nella sede di via Mazzini del Piccolo, il quotidiano triestino, danneggiato l'impianto elettrico, svuotato un estintore sul pavimento e strappata un'insegna del giornale. La polizia scientifica e la Digos non escludono un collegamento con l'incendio appiccato ieri nel Carso, dove si trovano i ripetitori della RAI. Da quest'anno e in tutti quelli pari si disputerà il Nations Championship di rugby al posto dei classici test match di luglio e novembre. Al via le migliori 12 squadre al mondo, compresa l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone. È tutto, a più tardi.
0: Sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Incidente con un mezzo pesante che ha perso del carico sulla 4 Milano Venezia, con incolonnamenti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Attualmente il traffico è bloccato tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sempre sulla 4, coda a tratti per il traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla Milano Lecco permangono code per un incidente tra Verano Brianza e Briosco verso Lecco. Incidente sulla tangenziale est con code tra San Donato e Cam Monlue in direzione Lecco. Trafficate ma senza particolari disagi le altre tangenziali milanesi. Infine vi ricordo la chiusura questa notte del tratto urbano della A4 dalle 22 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Solo il meglio della musica nella 4x4, Kelly's Trick Me, Madonna, Girl Gone Wild, chiuderemo con Lizzo, Don't Make Me Love You e apriamo con le Spice Girls, Stop.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.

0: 4x4 tutta al femminile che si chiude con Lizzo, Don't Make Me Love You. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono gli Another Told to You.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che la 32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori da Ulx a Susa Est in direzione Torino dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: RVL.

Told to You insieme a 54 Ultra su RVL Radio, la serata di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 19. Stiamo parlando di Star Wars, oggi è lo Star Wars Day, abbiamo visto quanti Jedi veri ci sono in giro per il mondo, senza spada laser però, perché già immaginavo i bambini all'ascolto, oh, davvero anch'io voglio così mi danno una spada laser, no, quella ahimè ancora non esiste. Esiste però la grande musica, quella del boss del rock and roll, Bruce Springsteen, 1984, una delle canzoni meno comprese della storia, secondo me. Questa Born in the USA, perché c'è stata anche la diatriba qualche tempo fa con Bruce Springsteen che ha detto a Trump: guarda che forse non hai compreso la canzone, se la usi per la tua campagna elettorale, per i tuoi comizi post elezione a presidente, non hai capito il testo, cioè non è proprio benevolo nei confronti degli Stati Uniti, e quindi è stata poi tolta. Trump almeno lì ha capito e non la usa più, almeno secondo le ultime ricerche, gli ultimi comizi che ha fatto. C'è il boss, Born in the USA.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Gravi carenze igienico-sanitarie, sospesa dai NAS di Torino l'attività di un ristorante di Verbania, altri locali sanzionati perché avevano alimenti privi della tracciabilità. Dennis Candescenzi nel parco giochi di Sant'Anna e poi aggredisce prima un passante e poi i poliziotti intervenuti per calmarlo. 35enne della provincia di Novara arrestato a Verbania. Domodossola individuati e denunciati dalla polizia locale. I vandali che la mattina dell'11 aprile avevano danneggiato gli arredi di alcuni locali del centro sono due minorenni. Nel fine settimana recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco 4 escursionisti trovatisi in difficoltà sulle montagne dell'Ossola, 2 al lago Devero e 2 in Alta Valle Antrona.
12: Il meteo di RVL.
13: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Prenditi cura di te stesso, perché tu vali. Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
11: Previsioni del tempo per martedì 5 maggio, nuvoloso con piogge deboli o localmente moderate, temperature tra 10 e 17 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: RVL, la radio.

Mi piaci tanto, questa è RVL Radio, questo è Occhio al Penna e sicuramente piace tanto Star Wars, una delle saghe preferite da chiunque appassionato di cinema e di fantascienza sta vedendo in assoluto, è una delle saghe che si vorrebbe molto più fuori dal mondo cinematografico, nel senso gli oggetti presenti in scena uno li vorrebbe nella vita vera, primo tra tutti quello che dicevamo prima, la spada laser. C'è stata proprio una caccia alla spada laser che ancora non c'è, io dico anche fortunatamente, visto, no? Ci teniamo i tubi al neon, no? Cioè i tubi quelli che girano, i luminosi, basta che fanno il rumore però. Lo stavamo dicendo qui in regia, l'importante è che facciano il rumore vum, vum, quando li sposti. A noi ci basta poco per essere contenti. È Doja Cat, Paint the Town Red.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
9: Scorri! Clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

Charlotte Cardin, The Way We Touch, in questo lunedì sera di Occhio al Penna su RVL la radio, con me Marco Pennachini fino alle 19. Vi dicevo del collezionismo relativo a Star Wars: uno può avere quanti oggetti vuole, ma non sarà mai come Steve Sansweet, il più grande collezionista in assoluto, più di 500.000 oggetti unici, e ha detto a un certo punto: ma perché devo tenermi la collezione per me? Apro un museo e faccio vedere la mia collezione. Ed esiste in California Ranch Obi-Wan, in cui c'è tutta la sua collezione, si può entrare gratuitamente, si può lasciare un'offerta, offerta che lui prende, da tutta in beneficenza, la cosa bella, da in beneficenza ad enti che hanno bisogno, ma anche ad associazioni per giovani artisti che vogliono magari fare un qualcosa di bello. Lui li aiuta con le donazioni. Stavo vedendo le foto sul web, sui social, qualcosa di impressionante, ha anche oggetti di scena talmente unici che non ce li ha neanche Lucas. Cioè, nel senso, sono oggetti che sono stati usati nel film, magari ne hanno fatto uno solo, e lui ce l'ha, lui, dentro casa, dentro il suo museo. Emma, insieme ad Arcomi, vacci piano.

E con Taylor Swift si chiude l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, vi lascio con Fabiana RVL Stories. Noi ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 16.

0: poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco: domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro, ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7,8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso, aggiunge INAIL, le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto al periodo gennaio-marzo dell'anno scorso. L'assemblea straordinaria di Unicredit oggi ha dato il via libera all'aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro a servizio dell'OPS su Commerzbank. Noi siamo convinti che Commerzbank debba trasformarsi per affrontare il futuro, ha spiegato il presidente di Unicredit, l'ex ministro Piercarlo Padoan. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma due giornate di sciopero del mondo della scuola che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. Ad incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA, dirigenti, con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, ancora grossi disagi per lavori di ripristino a seguito di un incidente sul tratto milanese della A4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre sulla A4 coda a tratti per il traffico intenso tra il bivio per Agrate e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Incidente sulla tangenziale ovest con incolonnamenti tra Quinto De Stampi e Corsico in direzione Laghi. Code e rallentamenti per il traffico intenso sulla tangenziale nord tra il bivio per Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Trafficata anche la Milano-Lecco con code tra Verano Brianza e Briosco verso Lecco. Chiuso questa notte il tratto urbano della A4 dalle ore 22 alle ore 5 per lavori tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: inizia una nuova settimana e anche un nuovo mese per noi di Che Stories su RVL, la radio. Ben ritrovati e buona serata dalla Fabi, da Fabiana Contin, dopo Marco Pennacchini che saluto, è stato con voi fino a pochi minuti fa con Occhio al Penna, e adesso fino alle 19, tre ore di buona musica da ascoltare insieme, e condiremo il tutto come sempre con qualche notizia, qualche curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

mattina, francamente, giusta la mia sveglia. Ogni giorno, almeno da lunedì al venerdì, torna francamente quindi con questo nuovo singolo e anche un nuovo album. Un pezzo questo che fa, insomma, dà un invito, ecco, a sporcarsi e mescolarsi con la vita, accettando i suoi continui cambiamenti, a continuare a inseguire con ostinazione in questo mondo che brucia ciò che ci rende umani: l'amore, la libertà, la curiosità, la comprensione, ma anche la condivisione. Adesso One Republic, Need Your Love.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito della statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che la 32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori da Ulx a Susa Est in direzione Torino dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
14: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
15: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
16: RVL.

Domino Dancing dei Pet Shop Boys in questo lunedì 4 maggio nel nostro Key Stories. Non so se ne avevamo già parlato, ma i Pet Shop Boys sono pronti per una data in questo 2026 proprio in Italia. Il 20 di giugno è la data da segnare perché fanno parte del cartellone di un evento che quest'anno torna a Taranto dal 17 al 21 di giugno e loro saranno tra gli ospiti e suoneranno, come dicevamo, il 20 di giugno. La band suonerà sulla rotonda del lungomare in quella di Taranto. Questa è la data che sicuramente conviene segnare per poterli vedere dal vivo in questa estate, perché poi insomma giugno ormai segna anche l'inizio dell'estate 2026. Lei è Annalisa, canzone estiva.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
5: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo DR Sport Equipe Tiger ICH ICHS 5 brand 20 carla

0: tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Minacce, violenze, resistenza a pubblico ufficiale sono le accuse con le quali la polizia ha arrestato un 35enne della provincia di Novara che a Verbania, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, ha dato in escandescenza all'interno del parco giochi di Sant'Anna. Prima ha iniziato a disturbare bambini e genitori presenti, poi è venuto alle mani con un passante che ha provato ad allontanarlo. Nel frattempo altre persone avevano chiamato il 112 e quando i poliziotti sono giunti sul posto, il 35enne, che aveva già diversi precedenti, li ha prima insultati e minacciati e poi spintonati nel tentativo di fuggire. Ancora, dopo essere stato ammanettato, ha colpito due agenti con calci e testate. Controlli dei carabinieri del NAS di Torino in alcuni locali di Verbania. Un ristorante è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie. In altri sono stati invece trovati alimenti privi di tracciabilità. In tutto sono state elevate sanzioni per 5.500 euro. Sempre i carabinieri, ma in questo caso di Verbania, nel corso del fine settimana hanno arrestato e portato in carcere due uomini residenti in zona. Il primo è un 58enne che si è visto revocare i domiciliari che aveva ripetutamente violato. Il secondo è un 61enne che si trovava in affidamento terapeutico presso una struttura. Anche lui ha più volte violato gli obblighi, ad esempio assumendo stupefacenti. Venerdì verrà inaugurata la nuova casa di comunità di Verbania, ma è polemica. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
2: Sarà inaugurata l'8 maggio, festa patronale di San Vittore, la casa della comunità di Verbania nella sede del distretto ASL di Sant'Anna. Il taglio del nastro alle 10:30, la presenza dell'assessore regionale Federico Riboldi, ma PD, Movimento 5 Stelle e le altre forze di centro-sinistra attaccano affinché la casa di comunità possa funzionare. Ci devono essere innanzitutto medici e infermieri di comunità. Per rendere superfluo l'accesso al DEA, la casa di comunità deve essere dotata di un punto prelievi, un ambulatorio polivalente, ecografia, deve esserci la possibilità di effettuare medicazioni, esami e deve essere garantita l'apertura tutti i giorni. Non è chiaro come tutto questo verrà garantito.
3: Il meteo di RVL.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
1: Previsioni del tempo per martedì 5 maggio, nuvoloso con piogge deboli o localmente moderate, temperature tra 10 e 17 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo DR Sport Equipe Tiger ICHX 5 Brand 20 Carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, Bifuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
5: Le trovi da Madaschi Auto a Cannobio, Verbania e Umigna.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
0: RVL, la radio.

Massa Ramazzotti e Max Pezzali come nei film. In questi giorni sì, si parla molto di Eros e anche di Max Pezzali, ma si parla molto anche della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che convolerà nozze in questo 2026. Aurora infatti si sposerà con il compagno Goffredo. I due, tra le altre cose, ricordo, hanno anche avuto un bimbo. Intanto lei ha svelato un nuovo dettaglio in vista del giorno del fatidico sì, il 4 di luglio, con gli inviti di matrimonio. E l'invito è stato molto apprezzato, potete vederlo sul canale social proprio di Aurora Ramazzotti, ed è un giornaletto anni 90-2000 che le ricorda i tempi spensierati e bellissimi, e quindi ci sono una serie di immagini, e non solo, per questo invito molto particolare che ha trovato molti consensi anche sui social. Lei è Ella Langley e questa è la sua Choosing Texas.

anche Ella Langley all'interno di Che Stories, è entrata ufficialmente nella super rotation di RVL la radio con la sua Choosing Texas. Stiamo per ascoltare Fred De Palma, che ha annunciato la festa continua, che cos'è? Uno show evento che lo vedrà protagonista, insomma, il 1° di ottobre alla Fabrique di Milano. Il cantante nel frattempo ne ha approfittato anche per così pubblicare a sorpresa un nuovo singolo dopo il pezzo che stiamo per ascoltare, ovvero La Testa Gira. Quindi ricordatevi, segnate questo appuntamento con la festa continua, che è una data evento che lo vedrà appunto protagonista il 1° di ottobre 2026 al Fabrique di Milano. Attesa chiaramente scandita anche da qualche altro singolo che fino ad ottobre lui rilascerà. Non mancheranno, secondo me, anche un bel po' di amici sul palco che duetteranno con loro. Magari potremo vedere anche Anita e Demi Schilla. Ascoltiamo La Testa Gira.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Steve Lacy, Bad Habit, all'interno di Key Stories. Ancora buon lunedì se vi siete appena collegati dalla Fabi. Noi siamo anche già pronti per chiudere la prima parte del nostro appuntamento di oggi, 4 di maggio, ma abbiamo ancora 2 ore da passare insieme e tra poco, vi ricordo, ritorna anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura una notizia dalla Germania: un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente della vettura che ha investito la folla è stato arrestato. Non sono però stati forniti altri dettagli sulla dinamica o su un eventuale movente. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una petroliera sudcoreana. Scambio di accuse e di annunci tra Teheran e Washington, mentre gli Emirati Arabi denunciano attacchi missilistici dall'Iran. Combattimenti anche in Libano. Sentiamo Marco Mancini.
2: Tra annunci e smentite, nello stretto di Hormuz regna ancora il caos. Dal pomeriggio una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran ha smentito l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece usato la propria contraerea per contrastare attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. La situazione resta critica anche in Libano, dove sono in corso combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Gli scontri si stanno concentrando nella zona meridionale del paese dei Cedri. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione da parte dell'esercito di Tel Aviv. Nessun negoziato diretto con Israele, sarebbe una vittoria di Netanyahu, assicura il leader di Hezbollah, Qassem.
1: Giorgia Meloni in Azerbaigian per rafforzare la cooperazione energetica con il nostro paese. Nella mattinata era a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea tra 48 paesi, compreso il Canada, rappresentato dal premier Carney, e l'Ucraina con il presidente Zelensky. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Giorgia Meloni lo ha incontrato chiedendo che gli ospedali svizzeri non mandino più fatture alle famiglie dei feriti nel rogo di Capodanno di Crans Montana.
3: Molti incontri a livello bilaterale, fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
1: Ancora novità dalle indagini per il delitto di Garlasco: sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate del 2007, e domani saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà in procura a Pavia il 6 maggio. Con l'Inter in festa per il 21esimo scudetto, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A, mai così incerta per quanto riguarda salvezza e lotta per la Champions. Dalle 18.30 Cremonese-Lazio, ultima spiaggia per i padroni di casa terzultimi, e alle 20.45 Roma e Fiorentina, con i giallorossi ancora in corsa per il quarto posto. Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per iniziare bene la seconda ora di Che Stories, arriva il 4x4. Sono quattro i successi che ascoltiamo senza interruzioni. E tra poco la splendida Katy Perry con I Kissed a Girl. E poi ascolteremo anche il DJ Khaled. Ritroveremo Madame, che è tornata, insieme a Marrakesh, Volevo Capire, e Alex Britti per iniziare. Questa è Mi Piaci.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito della statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Chris Smith, Niall Horan, questa è Drive Safe. Visto che parliamo spesso anche di social all'interno del nostro Che Stories, io ne approfitterei per ricordarvi che anche noi di RVL la radio siamo presenti sui social, e quindi vi aspettiamo. Se anche voi avete il vostro profilo social e ancora non l'avete fatto, cercate RVL la radio, mettete un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale. Ormai insomma siamo in primavera inoltrata, l'estate e anche questo periodo più caldo dell'anno ci porteranno un sacco di appuntamenti, quindi vi aspettiamo, sbirciate sempre i social per sapere dove venire a fare festa insieme a noi di RVL la radio. E poi vi ricordo che li trovate anche tanta informazione e tante curiosità. Lei è Malika Ayan e questa è Animali Notturni.

0: talk about.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Ritorna Soccorso in Festa a Dornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Al cinema, se ti fermi, muori.
9: Super Trailers.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Maria Antonietta e Colombre, la felicità e basta. Ma questo è sicuramente l'anno del ritorno dei BTS dopo il servizio militare, sì, perché dalle uniformi utilizzate per insomma tutti i componenti della band che a scaglioni hanno fatto il servizio militare, che tra l'altro in Corea dura un paio d'anni se non ricordo male, sono tornati a portare la loro musica con un grande evento e poi anche un tour. Buona parte delle date sono già andate sold out e così dopo 3 anni di pausa il gruppo è tornato con un album, il live appunto a Seoul e questo tour mondiale. Ovviamente c'è già il singolo del ritorno, è entrato nella super rotation di RVL la radio, sto parlando di Swim BTS.

BTS su RVL e la radio, ma adesso stiamo per ascoltare un successo dal passato, Chaka Khan con I'm Every Woman, e così mi aggancio per ricordarvi l'appuntamento del weekend di RVL la radio. Ogni sabato e ogni domenica infatti il nostro Piero Pratesi vi aspetta con Ti ricordi quando, per farvi ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
7: Zip Workspace, lo spazio giusto.
8: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

Italia Starter Pack di J-Ax ci porta a chiudere questa seconda ora di Key Stories di oggi lunedì. Abbiamo ancora però una bella oretta da passare insieme, ancora quindi tanta buona musica da ascoltare, anche un sacco di novità e poi qualche notizia, qualche curiosità. Tra poco ritorna anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E a proposito di novità, questo nuovo singolo di Teddy Swims.

0: sogno.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura una notizia dalla Germania: un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente della vettura che ha investito la folla è stato arrestato. Non sono però stati forniti altri dettagli sulla dinamica o su un eventuale movente. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una petroliera sudcoreana. Scambio di accuse e di annunci tra Teheran e Washington, mentre gli Emirati Arabi denunciano attacchi missilistici dall'Iran. Combattimenti anche in Libano. Sentiamo Marco Mancini.
3: Tra annunci e smentite, nello stretto di Hormuz regna ancora il caos. Dal pomeriggio una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran ha smentito l'annuncio di Trump, secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece usato la propria contraerea per contrastare attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. La situazione resta critica anche in Libano, dove sono in corso combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Gli scontri si stanno concentrando nella zona meridionale del paese dei Cedri. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione da parte dell'esercito di Tel Aviv. Nessun negoziato diretto con Israele, sarebbe una vittoria di Netanyahu, assicura il leader di Hezbollah, Qassem.
2: Giorgia Meloni in Azerbaigian per rafforzare la cooperazione energetica con il nostro paese. Nella mattinata era a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea tra 48 paesi, compreso il Canada, rappresentato dal premier Carney, e l'Ucraina con il presidente Zelensky. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Giorgia Meloni lo ha incontrato chiedendo che gli ospedali svizzeri non mandino più fatture alle famiglie dei feriti nel rogo di Capodanno di Crans Montana.
4: Molti incontri a livello bilaterale, fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: Ancora novità dalle indagini per il delitto di Garlasco: sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate del 2007, e domani saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà in procura a Pavia il 6 maggio. Con l'Inter in festa per il 21esimo scudetto, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A, mai così incerta per quanto riguarda salvezza e lotta per la Champions. Dalle 18.30 Cremonese-Lazio, ultima spiaggia per i padroni di casa terzultimi, e alle 20.45 Roma e Fiorentina, con i giallorossi ancora in corsa per il quarto posto. Ed è tutto per oggi, buona serata.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Ed eccoci pronti per il secondo 4x4 di oggi all'interno di Che Stories. Ancora quattro successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco la carica di Pink e la sua So What. Ma ci sarà spazio anche per Kaigo assieme a Selena Gomez. Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì, subito. Britney Spears con Baby One More Time.
5: 4x4 su RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
8: RVL.

0: Bangers di Harry Styles. Allora, di qualche settimana fa ormai la notizia che Zoe Kravitz, che ormai fa coppia fissa con Harry Styles da qualche mese, ha sfoggiato questo anello che sembra tutto far pensare ad un anello di fidanzamento, però i fan che sono molto attenti hanno riconosciuto, pare, quell'anello come un anello che lei aveva già sfoggiato per una campagna di appunto gioielli, e forse le è restato, ecco, glielo hanno regalato. Quindi non sappiamo ancora se è l'anello di fidanzamento che Harry Styles ha regalato alla fidanzata, oppure se è un cimelio che fa parte della diciamo così collezione, ecco, di Zoe Kravitz. Noi siamo molto curiosi di sapere se c'è un fidanzamento ufficiale, quindi magari se si parla anche di matrimonio. Vi terrò aggiornati. Loro sono Julie e Coez e questa è Quelli Come Me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
3: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo DR Sport Equip Tiger ICHX 5 brand, 20 carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, Bifuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Le trovi da Madaschi Auto a Cannobio, Verbania e Umigna.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Gravi carenze igienico-sanitarie, sospesa dai NAS di Torino l'attività di un ristorante di Verbania, altri locali sanzionati perché avevano alimenti privi della tracciabilità. Dennis Candescenzi nel parco giochi di Sant'Anna e poi aggredisce prima un passante e poi i poliziotti intervenuti per calmarlo, 35enne della provincia di Novara, arrestato a Verbania. Domodossola individuati e denunciati dalla polizia locale, i vandali che la mattina dell'11 aprile avevano danneggiato gli arredi di alcuni locali del centro sono due minorenni. Nel fine settimana recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco, quattro escursionisti trovatisi in difficoltà sulle montagne dell'Ossola, due al Lago Devero e due in Alta Valle Antrona. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti.

0: le trovi da Madaschi Auto a Cannobio, Verbania e Umigna.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
2: RVL, la radio.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

con Amelie su RVL la radio. C'è un artista londinese che sta facendo molto parlare di sé, sia per la sua musica ma anche per, insomma, la sua bellezza. Sto parlando di Olivia Jean, la stiamo per ascoltare tra l'altro, e lei in una recente intervista ha detto: sto vivendo il mio sogno in questo momento. Quindi sta passando un bellissimo periodo e oserei dire tutto meritato. E anche lei è nella Super Rotation di RVL la radio con So Easy to Fall in Love.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come 0323 55 20

nuovo singolo di questo gruppo di spicco dell'alternative rock inglese, che mancava da un po' di anni e noi ne sentivamo proprio la mancanza. A me loro piacciono molto. Tra l'altro questo pezzo anticipa l'uscita del loro decimo album in studio, che arriverà ufficialmente il 26 di giugno. Ci sono, pare, anche alcune collaborazioni all'interno di questo nuovo lavoro discografico, quindi prepariamoci per una nuova era dei Muse che speriamo di vedere presto in Italia. Lei è Clara e questa è Prima Donna.

0: E con Ariana Grande siamo pronti per i saluti. È arrivato il momento di chiudere il primo appuntamento della settimana con Che Stories su RVL la radio. Ma rimanete collegati perché tra poco, dopo la redazione, ritorna anche Adriana Paratore con Day by Day. Noi ci risentiamo, se vi fa piacere, domani alle 19. Dalla Fabi è tutto. Vi saluto con una canzone bella ritmata di Serena Brancale. Non è mica sola, c'è anche Levante e Delia. Questa è Al mio paese. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, lo ha detto il capo dello US Central Command, Brad Cooper. La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento vicino a cacciatorpediniere statunitensi che attraversano lo stretto. Il segretario al tesoro statunitense ha dichiarato invece: abbiamo il pieno controllo di Hormuz. Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione del giorno della vittoria, festività in cui in Russia si celebra la vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale. Nell'annuncio il Ministero della Difesa russo precisa che la decisione è stata presa dal presidente Vladimir Putin. Ci auguriamo che la parte ucraina segua questo esempio, ha aggiunto il Ministero russo della Difesa. Grave incidente sul lavoro all'Aquila, dove un operaio di 47 anni è morto all'interno di una stabilimento a Bazzano. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal carrello elevatore che lo ha spinto contro una bobina. Immediati soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli investigatori. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di omicidio colposo e presunte violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Fortissime esplosioni in una struttura in costruzione della C-STEM di Sant'Agata Bolognese, Bologna, storica azienda che fa parte del gruppo DESA. Dopo il boato percepito da diversi cittadini, una nube nera molto alta ed estesa si è alzata dallo stabile. L'esplosione è stata molto forte, ma i vigili del fuoco hanno spento l'incendio, ha detto all'AGI il sindaco di Sant'Agata Bolognese, che ha aggiunto che gli operai avevano finito il loro turno mezz'ora prima dell'esplosione. Il tennis internazionale d'Italia ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Jannik Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Sebastian Hofner o lo statunitense Alex Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a l'una di notte.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

dovete sapere che oggi avrebbe compiuto la bellezza di 97 anni un'attrice che ha quasi il mio nome. Diciamo lei, io mi chiamo Adriana, lei si chiama Audrey, o meglio si chiamava Audrey Hepburn. Pensate che lei nasceva proprio il 4 maggio del 1929. Lei, vabbè, grande attrice, ma che cosa possiamo dire di lei? È stata veramente un'icona del cinema in tutti i sensi, e tra i tanti film con cui la si ricorda c'è Vacanze Romane, ma anche il famoso capolavoro del 1961, Colazione da Tiffany. Questi sono tra i tantissimi film che la hanno vista come protagonista. Audrey Hepburn nasceva il 4 maggio del 1929.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.

maggio del 1990, quando una certa Angela, nota per essere la ex moglie di David Bowie, racconta una cosa che in realtà rimane sempre tra ma sarà successo per davvero oppure no, perché lei dice subito dopo di aver firmato un patto di riservatezza quando ha divorziato da David Bowie. Comunque lei racconta di aver sorpreso suo marito una volta a letto con Mick Jagger. Lei è andata a casa, ha aperto la porta della camera e suo marito David Bowie e Mick Jagger erano completamente nudi nel letto. Lei aveva firmato un accordo di riservatezza che le impediva di parlare per 10 anni e diciamo che stava approfittando della situazione per mantenere il segreto. C'è bel modo di mantenere il segreto. Ovvio che questa cosa è sempre stata un po' controversa, ovviamente i diretti interessati hanno sempre negato, quindi non sapremo mai se è successo per davvero. Comunque questa, diciamo, confessione avvenne il 4 maggio del 1990.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group, struttura, metodo, controllo.
10: Ogni mattina RV

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le 23 e le 6, chiusura tra Ulz Ovest e Susa Est in direzione di Torino. Sulla 26 dei Trafori, tra le 22 e le 6, chiuso il tratto tra Gravellona e Baveno in direzione di Genova. Mentre dalle 23, chiusura anche tra la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandra Sud, sempre in direzione di Genova, con riapertura per le 5. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla 26 dei Trafori, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Ligure e in direzione di Genova. Un'ora più tardi, quindi dalle 22, chiuso anche il tratto successivo, quello da Masone a Voltri. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, dalla mezzanotte alle 6, chiusura tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. Con orario 22-6, chiusa anche la 10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Sempre dalle 22 alle 6, chiusura della 12 Genova-Livorno, tra Nervi e Recco verso Livorno, e tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. In Lombardia, sulla 9 Milano-Chiasso, tra le 22 e le 5, chiusura tra Lomazzo Sud e Como Centro verso Chiasso e tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 22.5, chiusa anche la 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese e tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 22 e le 5, chiusura tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Padova zona industriale e l'autostrada 4 in questa direzione. In Friuli Venezia Giulia tra le 21 e le 6, chiusura della 23 Udine-Tarvisio tra Carnia e Gemono Soppo in direzione Udine. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne non solo, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

oggi sei super famoso, amato dal tuo pubblico e domani ti detestano tutti. Perché? Perché a volte basta parlare a sproposito, basta dire una cosa con troppa leggerezza senza pensarci che questo ti rovina la carriera. È quello che sta succedendo all'attrice del Diavolo Veste Prada, Emily Blunt, che ha detto una cosa riguardo alla carriera che ha mandato i suoi fan su tutte le furie, al punto che molti hanno detto che non la seguiranno mai più. Tra poco vi dico quello che ha detto, state là.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

di Emily Blunt, attrice del Diavolo Veste Prada, che adesso le si sta ritorcendo contro. L'attrice, durante un'intervista su YouTube, praticamente ha risposto alla domanda: che consiglio daresti alle donne che odiano il proprio lavoro in questo momento? E lei semplicemente: vabbè, che problema c'è, lasciatelo, è molto meglio vivere senza soldi che fare qualcosa che si detesta, tanto poi uno in qualche modo se la cava. Il che, detto da una persona che ha un patrimonio di 80 milioni di dollari, non sembra tanto un consiglio sincero. Cioè, potete anche smettere di lavorare, godetevi la vita, voglio vedere come, senza soldi. Si vive meglio senza soldi. Bene, detto da te, ci crediamo tutti. Mi piacerebbe sapere voi cosa pensate di questa sua uscita. Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: segue. Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania K, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, ad Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale. È stato ritrovato Davide Lucchelli, il batterista padovano di 24 anni, di cui si erano perse le tracce dal 1 maggio, quando si trovava con alcuni amici a Budapest per una serie di concerti in Ungheria col gruppo trevigiano punk rock Oggetto Sconosciuto. A rendere noto il ritrovamento è stata una testata ungherese. Lucchelli, si spiega, sta tornando in treno in Italia. Dopo la scomparsa, il padre aveva presentato denuncia ai carabinieri della città euganea. Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione del giorno della vittoria, festività in cui in Russia si celebra la vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale. Nell'annuncio il ministero della difesa russo precisa che la decisione è stata del presidente Putin. Il presidente ucraino Zelensky ha invece annunciato su X un regime di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. 2 morti e 3 feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. Ambulanze, auto delle forze dell'ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero sono stati visti intervenire sul luogo dell'incidente, che è avvenuto in una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. Il conducente dell'auto, lanciata sui pedoni nel centro della città, sarebbe stato arrestato. Nel Monday night della 35esima giornata di Serie A, la Roma asfalta la Fiorentina con un netto 4-0 e si porta al 5° posto in classifica, mentre la Viola resta ferma a 37 a 9 punti dalla terzultima. Nell'altra partita del lunedì, allo Zini, la Lazio batte la Cremonese 2-1 e si riprende l'ottavo posto in solitaria. I grigiorossi tremano e temono la Serie B. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

qui con me Adriana Paratore qua su RVL la radio ancora fino a luna, dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico.
5: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

amici, ritorniamo a parlare del cantante David. Ve ne ho parlato già qualche giorno fa. Lui è accusato di omicidio e adesso sono emersi anche i motivi per cui è accusato di omicidio, perché ha parlato l'avvocato dell'accusa, e tra poco vi parlo delle cose che sono emerse. State là.

Allora ritorniamo a parlare dei guai giudiziari del cantante David. Sapete che qualche mese fa nella sua macchina, nel bagagliaio della sua macchina, sono stati trovati i resti di una ragazzina di appena 14 anni. Il corpo era stato fatto a pezzi e tra l'altro le mancavano un paio di dita. Allora, l'accusa ha fatto delle scoperte sconcertanti. Perché? Perché a quanto pare le dita della ragazzina che sono sparite avevano dei tatuaggi che la riconducevano proprio a lui. Sembra quasi che loro due si fossero fatti dei tatuaggi insieme. Inoltre David aveva acquistato di recente una motosega, dei sacchi, del nastro isolante e anche una piscina gonfiabile, utilizzati proprio per fare quello che ha fatto sul cadavere. Non finisce qua, perché lui era l'ultimo ad averla vista. La ragazzina aveva detto ai genitori che andava da David e in realtà poi lei è sparita nel nulla, e secondo alcune indiscrezioni pare che loro avessero una relazione da quando lei aveva 11 anni. Quando ne aveva 13 la relazione è diventata anche sessuale, e tra l'altro ad inchiodare David sono anche delle immagini pedopornografiche che sono state trovate in alcuni suoi dispositivi, tra PC, telefono e altro, quindi tutto farebbe supporre che il colpevole sia proprio lui. Ovviamente bisognerà aspettare per avere ulteriori conferme, ma al momento quello che dice l'accusa è che lui è colpevole e merita l'ergastolo. Non so se voi state seguendo il caso, fatemi sapere cosa ne pensate.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Paratore con voi ancora fino all'una di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

uscito il film Michael, dedicato a Michael Jackson, e subito l'autore del documentario Living Neverland ha mosso delle critiche abbastanza pesanti su questo film, soprattutto perché il film presenta Michael Jackson come una persona molto generosa e omette tutte le accuse di abusi sui minori. Allora, io vorrei parlarne in modo abbastanza imparziale, non so se ci riuscirò perché credo nell'innocenza di Michael Jackson, però ci proverò e tra poco vi racconterò quello che è stato detto da questo regista. Rimanete là.

0: letteralibri.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco, lo dicono le forze dell'ordine sui social. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria avvenuta nell'area tra la 15ª strada e Independence Avenue non sono state rese note. Il Secret Service ha spiegato che l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Il Secret Service ha invitato la cittadinanza ad evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto. 2 morti e 3 feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. Ambulanze, auto delle forze dell'ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero sono stati visti intervenire sul luogo dell'incidente, che è avvenuto in una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. Il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato. Settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania K, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Grave incidente sul lavoro all'Aquila, dove un operaio di 47 anni è morto all'interno di uno stabilimento a Bazzano. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal carrello elevatore che lo ha spinto contro una bobina. Immediati soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli investigatori. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di omicidio colposo e presunte violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nel Monday Night della 35ª giornata di Serie A, la Roma asfalta la Fiorentina con un netto 4-0 e si riporta in lotta per la Champions, avvicinandosi a meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. La squadra di Gasperini supera il Como di 2 lunghezze. La Viola festeggia la salvezza nonostante la sconfitta. Nell'altro match del lunedì, allo Zini, la Lazio batte la Cremonese 2-1 e si riprende l'ottavo posto in solitaria. I grigiorossi tremano e temono la Serie B. È tutto, buona serata.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

torniamo a parlare di Michael Jackson, perché in seguito all'uscita di Michael, il film sulla sua vita, il regista Dan Reed, autore del film del 2019 Living Neverland, che accusa Michael Jackson di pedofilia dall'inizio alla fine, ha detto: allora, nel film ci sono state delle grandi omissioni, sono state omesse tutte le cose riguardanti le accuse di pedofilia. E da una parte ci sta, perché il principale accusatore di Michael Jackson aveva fatto un accordo con la famiglia di Michael Jackson, con Michael Jackson, chiedendo cortesemente di non essere mai menzionato neanche in film, produzioni televisive, cinematografiche. E nonostante nel film l'intenzione fosse quella di parlare di queste accuse di cui era stato destinatario Michael Jackson, in realtà poi la produzione dovette purtroppo interrompere le riprese, cancellare tutto quello che avevano registrato e che riguardava proprio queste pesanti accuse, e riregistrare una buona parte del film. E tra l'altro Michael Jackson risultò innocente. Si venne a sapere che il ragazzino in questione era stato manipolato e la sua testimonianza era stata estorta mentre stava facendo un intervento ai denti ed era praticamente sotto oppiacei, quel bambino che Michael Jackson l'aveva sempre difeso. E tra l'altro, tra le tante persone che hanno difeso Michael Jackson, c'è anche l'attore di Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin, che ha passato gran parte della sua infanzia con lui e che lo ha sempre difeso. Tra l'altro, nessuno lo aveva chiamato a testimoniare, si è presentato spontaneamente. Per quanto riguarda le accuse successive, arrivano da persone che avevano addirittura scritto un libro, Il mio amico Michael, nel quale lo difendevano a spada tratta. Poi lui muore e loro si vogliono rivalere sulla famiglia, e il dubbio che ti viene è che vogliano avere soldi. Ve l'ho detto che non sarei riuscita ad essere imparziale, non lo so. Io vorrei sapere voi che cosa ne pensate, perché questo regista è convinto del fatto suo. Lui dice che Michael Jackson era un pedofilo e che tutti devono saperlo. Voi che cosa ne pensate? Vi prego, scrivetemelo su WhatsApp.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio. rvl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
8: RVL.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani e anche oggi ho scelto la pagina Facebook Commesso Perplesso. Sono stato cassiere di un negozio di pesce surgelato. Come faccio a sapere che il pesce spada a cubetti è davvero pesce spada? Può comprarlo tutto e rimontarlo, vedrà che viene fuori un pesce spada. L'altro giorno, chiacchierando, una cliente mi chiede: dove vai in ferie di bello? Faccio una notte a Perugia e una vicino Gubbio. Ah, che bella la Toscana, ho vissuto lì molti anni. Zero in geografia, Trattoria ore 13. Signorina, mi scusi, può portarmi dell'acqua naturale? Certo, la vuole fresca o a temperatura ambiente? Naturale, grazie. Fine. Si chiude qua la rubrica Casi Umani, che ovviamente ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL la radio. Io vi saluto, vi do un bacio e ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco, lo dicono le forze dell'ordine sui social. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria avvenuta nell'area tra la 15ª strada e Independence Avenue non sono state rese note. Il Secret Service ha spiegato che l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Il Secret Service ha invitato la cittadinanza ad evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto. Due morti e tre feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. Ambulanze, auto delle forze dell'ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero sono stati visti intervenire sul luogo dell'incidente, che è avvenuto in una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. Il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato. Settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania K come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Grave incidente sul lavoro all'Aquila, dove un operaio di 47 anni è morto all'interno di uno stabilimento a Bazzano. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal carrello elevatore che lo ha spinto contro una bobina. Immediati soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli investigatori. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di omicidio colposo e presunte violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nel Monday Night della 35ª giornata di Serie A, la Roma asfalta la Fiorentina con un netto 4-0 e si riporta in lotta per la Champions, avvicinandosi a meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. La squadra di Gasperini supera il Como di due lunghezze. La Viola festeggia la salvezza nonostante la sconfitta. Nell'altro match del lunedì, allo Zini, la Lazio batte la Cremonese 2-1 e si riprende l'ottavo posto in solitaria. I grigiorossi tremano e temono la Serie B. È tutto, buona serata.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RBL, la radio. Let's go! Daniel's Jack presents. Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Jen.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
2: Zip Workspace, lo spazio giusto.
3: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.